0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big

0: sa saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori bellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, senza Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.

tua faccia non mi lasci mai più. Aprimi le braccia e ci lascerò.

Nuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

amici, buon giovedì a tutti. Io sono Chiara Cacioppoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Con Mattina Tutta Italiana estate! Cominciamo il nostro tempo di oggi, cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:36 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, giovedì 27 agosto, sarà come sempre ricchissima. Parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare, poter prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però ancora adesso non vi posso spoilerare, ma ne parleremo a breve, ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri account social, lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio e vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo, e non solo, perché proprio attraverso i nostri account social che lì potete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E uno spoiler che vi faccio qui in diretta solo per voi, solo perché ci sta ascoltando in questo momento: domani avremo un influencer in studio da me. Bene, basta spoiler, se no mi licenziano. Poi vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare tantissimi contenuti, podcast molto interessanti, e poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. E proprio attraverso questa applicazione di Rai Play Sound potete portarci ovunque, ovunque sarete, ovunque andrete, dappertutto, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, in riva al mare, se fate una passeggiata, insomma veramente ovunque. Cominciate a scrivermi dove siete, che fate in questo giovedì mattina, se siete in macchina, andate verso il lavoro, magari se andando verso il mare, siete ancora in vacanza, insomma raccontiamoci un po'. 334 60 45 640. Nel frattempo però la buona musica comincia qui su Rai Radio Tutta Italiana e sta arrivando Irama con Cabana.

Che potenza, che vibes, è Mischilla Maracanà qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:47 e io direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì mattina, no? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono se volete interagire live con me, anche perché io ho il telefono della radio, sta proprio qui, è proprio accanto è accanto a me, quindi vi leggo subito, vi leggo i live e come sempre poi vi racconto anche la mia di mattinata, no? C'è questo scambio, così siamo alla pari e direi che la mia è cominciata bene, no? Anzi, sta procedendo bene e dopo aver parcheggiato, ragazzi, vicinissimo alla sede Rai, mi stavo addirittura preoccupando, perché anche quando le cose vanno troppo bene c'è qualcosa che non va. Comunque, oggi doppia razione di caffeina e quindi sono super carica per darvi un pazzesco risveglio tutto italiano. Nel mentre che poi aspetto i vostri messaggi, cominciamo con le notizie più curiose. Infatti oggi, giovedì 27 agosto, pensate che è la giornata mondiale dei laghi. Un appuntamento che invita a fermarsi e a riflettere sul valore di questi ecosistemi straordinari. I laghi infatti non sono soltanto paesaggi suggestivi, ma rappresentano una risorsa vitale per la sopravvivenza umana, per la tutela della biodiversità e la lotta anche ai cambiamenti climatici. Con oltre 117 milioni di bacini sparsi sul pianeta, essi occupano circa il 4% delle terre emerse. Anche se la gran parte dell'acqua dolce si trova nei ghiacciai o nel sottosuolo, i laghi custodiscono quasi il 90% dell'acqua dolce che è immediatamente accessibile. Nonostante la loro importanza strategica, però, purtroppo appunto questi ecosistemi stanno attraversando una fase critica senza precedenti. Infatti la giornata di oggi è stata proprio istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite con un obiettivo molto chiaro: aumentare la consapevolezza collettiva, promuovere l'educazione ambientale e incoraggiare azioni concrete per la salvaguardia dei laghi. Anche perché poi questi specchi d'acqua sono vere e proprie sentinelle ambientali, regolano i microclimi locali, assorbono le eccedenze idriche durante ad esempio le alluvioni, immagazzinano carbonio e contribuiscono anche a stabilizzare le temperature. Inoltre i laghi poi ospitano una biodiversità ricchissima, pensate pesci, piante acquatiche e molto molto altro. Poi in Italia abbiamo dei laghi splendidi, tra i più estesi e iconici d'Europa. Il primato ovviamente spetta al lago di Garda, che con i suoi pensate 370 km quadrati si estende tra tre regioni e rappresenta un polo di richiamo turistico internazionale. Subito dopo troviamo il Lago Maggiore, che è condiviso con la Svizzera, e poi troviamo ovviamente il famosissimo Lago di Como. Chi non conosce il Lago di Como, chi non c'è stato almeno una volta nella vita, no? È apprezzato in tutto il mondo per i suoi paesaggi eleganti e i borghi affacciati appunto sulle sue sponde. Fatemi sapere se avete mai visto, visitato uno di questi laghi, se magari non avete ancora fatto e vorreste farlo, o magari altri che non abbiamo menzionato adesso qui in diretta. Vi anticipo la prossima notizia di cui parleremo a breve sempre qui sulle radio tutta italiana, perché parleremo di ripartenze. Purtroppo o per fortuna agosto sta per terminare, mancano pochi giorni e quindi settembre sta arrivando, ragazzi, è proprio dietro la porta, ci sta bussando e noi ne parleremo per affrontarlo proprio al meglio. Ma nel frattempo la buona musica qui su Rai Radio tutta italiana non si ferma mai.

Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03, abbiamo iniziato tra l'altro la puntata di questa mattina, giovedì 27 agosto, con la prima notizia relativa ai laghi. E proprio oggi infatti è la ricorrenza mondiale dei laghi, una giornata volta alla consapevolezza e a tutela di questi posti. E poi ovviamente vi avevo chiesto anche la vostra opinione per capire cosa ne pensate, e sono davvero tanti i messaggi che mi avete mandato su questo argomento, quindi andiamoli subito a leggere. Allora, un nostro ascoltatore si chiama Luca e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, eccomi sempre pronto sulle frequenze di Rai Radio Tutta Italiana e finalmente si parla dei laghi, secondo me troppo sottovalutati, invece sono dei posti bellissimi con storie interessanti, gli andrebbe data molta più fiducia e visibilità. Un saluto Chiara. Ciao Luca, grazie mille per il messaggio, e penso insomma che quello che hai scritto è giustissimo, no? Dobbiamo parlarne di più di questi laghi. Per esempio sono stata qualche anno fa al lago di Castel Gandolfo, che si trova in provincia di Roma, zona Castelli Romani, non so se magari così è più chiaro, ed è stato molto bello vederlo dal vivo, quindi hai ragione Luca, hai completamente ragione. Leggiamo un altro messaggio che invece ci arriva da un'altra ascoltatrice, lei si chiama Federica e ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, per me il lago è meglio del mare, c'è più tranquillità, c'è più pace, e poi mi sono innamorata di uno stabilimento sul lago nelle mie zone del nord e vado ormai solo lì per prendere il sole e rinfrescarmi durante l'estate. Un grande abbraccio. Ciao Federica, bravissima, infatti devo rimanere anch'io, ne dovrei visitare molti di più di laghi, purtroppo ho visto soltanto questo che è vicino Roma, mannaggia, vabbè, cercherò di rimediare. Un altro messaggio ci arriva da Angelo che ci dice: buongiorno Chiara, sono ancora in vacanza ma ti ascolto sempre, ho fatto delle escursioni in laghi diversi ma forse credo di preferire il mare, mi mette molto più pace come posto. Grazie Angelo sempre per il tuo messaggio, e devo dire che hai ragione, per me d'estate purtroppo il mare vince su tutto, cioè non lo so, ad esempio la montagna durante l'estate, no, capito? Io non ce la faccio, devo andare al mare, è molto più bello. Però la mia modestissima opinione, poi insomma ci sono tantissime persone che vanno in montagna e si trovano benissimo, la mia amica Silvia, lei va sempre in estate in montagna, si trova bene, insomma si diverte, fa un sacco di escursioni, quindi sono poi alla fine gusti personali. Un altro messaggio: buongiorno Chiara, ben trovata, ti auguro insieme al mio gruppo di lavoro una buona giornata da Roberto. Un altro messaggio per concludere insomma questa parentesi: ciao a tutti, buongiorno, oggi è il mio primo giorno di lavoro dopo la pausa ma sono già esaurita. Lorena, ciao Lorena, però pensa, il tuo messaggio proprio arriva al momento giusto, perché uno dei tanti argomenti di cui insomma parleremo, tratteremo in puntata, è proprio il tema delle ripartenze di settembre. Intanto continuate a mandarmi tanti altri messaggi, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, potete mandarci anche messaggi sui nostri social, insomma siamo molto attivi, quindi vi leggo sempre live, e se volete, se vi va, anche un messaggio vocale, così ascoltiamo la vostra voce, la facciamo ascoltare anche in diretta, così è molto molto bello. E quindi niente ragazzi, le vacanze estive sono quasi finite, settembre purtroppo è il momento di rientrare, però allo stesso tempo è anche il momento giusto per rimettere ordine, per fissare nuovi obiettivi e per ritrovare entusiasmo. Ma come possiamo fare per affrontare la ripresa quotidiana con motivazione e senza ansia, senza stress? Beh, se siete curiosi dovete rimanere sulle nostre frequenze, perché ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo la buona musica non si ferma mai. Chiello, ho sbagliato ancora, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Comune Immortali, Achille Lauro qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 9:16, ragazzi, io non sto scherzando quando vi dico che Achille Lauro è proprio la mia crush, per lui potrei fare qualsiasi cosa. No, beh, adesso sto scherzando, però insomma è molto bravo con queste canzoni, proprio ci fa sognare. E non scherzo quando però dico che io spero tanto che Achille Lauro faccia parte dei big a Sanremo nel 2027, insomma ci spero tanto. In caso ti farò Achille Lauro sicuramente. Comunque, torniamo all'argomento di oggi, della puntata di oggi, giovedì 27 agosto, che riguarda le ripartenze. Infatti dopo settembre è ormai dietro l'angolo, siamo al 27 di agosto, quindi ragazzi purtroppo l'ultimo mese, diciamo, estivo, o comunque percepito come estivo, perché poi settembre già si ricomincia la scuola, il lavoro, eccetera eccetera, quindi si ricomincia la nostra routine, no, di tutti i giorni, non è più percepita, non è più un mese, no, di divertimento, ma purtroppo dobbiamo riprenderci le nostre responsabilità. Infatti settembre è da sempre un mese di transizione, finiscono appunto le vacanze, il mare lascia spazio a un'agenda di impegni e la sensazione di libertà tipica dell'estate sembra già essere molto lontana. Eppure è anche un'occasione per ricominciare. Fin da bambini infatti il nostro cervello si è abituato a scandire la vita secondo il calendario scolastico, no? Il quaderno nuovo, gli astucci intonsi e l'odore dei libri di scuola hanno impresso in noi l'idea che la vita ricominci proprio a settembre. Per tantissime persone questo mese viene percepito come un secondo capodanno, un'occasione per ridefinire obiettivi e abitudini personali. Trasformare infatti la nostalgia in slancio è quindi possibile, basta cambiare semplicemente prospettiva. Con piccoli accorgimenti la ripresa delle attività quotidiane può trasformarsi realmente in un momento positivo, un'occasione per bilanciare l'estate con la voglia però di migliorare, di migliorarsi. E proprio il mese di settembre sembra essere il momento ideale per fissare questi nuovi obiettivi. E da qui torniamo alla domanda iniziale, no? Ma come possiamo affrontare questo periodo di cambiamento e di ritorno alla nostra quotidianità? Ebbene, c'è uno studio che ci offre, pensate, 5 consigli semplici ma molto efficaci per gestire settembre con positività ed energia. Il primo fra tutti è ritrovare il proprio ritmo della routine, ma con pazienza. Dopo infatti settimane di orari più flessibili, tornare alla normalità può sembrare faticoso e può suscitare molta ansia e molto stress. Qui infatti la chiave è di non forzare nulla. Non lanciamoci immediatamente in un'agenda piena di impegni, ma dobbiamo riadattarci in maniera molto graduale, anche concedendosi in periodi di transizione. Magari se facciamo dai 10 impegni che dobbiamo fare, ne facciamo 5, quello è già un miglioramento secondo me. Ad esempio dobbiamo reimpostare un ritmo del sonno più regolare, andare a dormire, svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, o anche riportare i passi ad una regolarità aiuta molto la mente a tornare, ecco, alla nostra routine solita. Insomma, dobbiamo fare tutto con molta gratuità. Noi Gen Z useremo questo termine, in chill, ecco, dobbiamo adattarci con estremo chill, rispettiamo soprattutto i ritmi del nostro corpo, questo però è importante, a parte gli scherzi. Tra poco continuiamo con gli altri consigli, nel frattempo la buona musica su Rai Radio tutte italiana non si ferma mai, continuiamo con dei giornalisti, la nostra stupida canzone d'amore.

0: Controtempo Calcutta qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:32, siamo sempre in diretta e nella puntata di oggi, tra l'altro giovedì 27 agosto, stiamo parlando di un mese proprio in particolare, quello di settembre, che può far paura perché è proprio il mese delle ripartenze vere e proprie, cioè chi ricomincia il lavoro, chi ricomincia la scuola, l'università ragazzi, grandissimo tema che io non voglio affrontare per non mettermi l'ansia da sola. Infatti adesso, prima di continuare questo argomento, andiamo ad ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato dalla nostra affezionatissima ascoltatrice, lei si chiama Teresa, andiamo a sentire cosa ha da dirci.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Come va? Allora, per quanto riguarda le ripartenze, sebbene io sia lontana dal lavoro ormai da 5 anni, ho le mie ripartenze, un tantinello più pesantucce del lavoro, però si va avanti. Buon vento a tutti, anche a me.
0: Grazie, Teresa. Buona giornata a te. E poi io avevo capito che tu fossi anche nonna. Quello secondo me è proprio un lavoro a tutti gli effetti H24. Non è semplice, no, gestire i nipotini. Quindi secondo me quello è proprio il tuo lavoro adesso, visto che sei andata anche in pensione, sei nonna a tempo pieno. Non è facile. E dunque, quindi settembre è un mese sicuramente difficile, che porta con sé tanti cambiamenti e tante novità, segnando nuovi inizi, ed è forse proprio per questo che viene percepito da numerose persone come il vero capodanno, il vero inizio dell'anno. Vero o meno, quello che è sicuro è che tornare alla nostra solita routine può sembrare appunto non solo molto faticoso, ma può causare davvero tanto stress e tanta ansia. E infatti ci è venuto in soccorso uno studio che ha pubblicato 5 buoni consigli per affrontare tale mese nel miglior modo possibile. Il primo tra tutti, lo abbiamo già detto, quello di ripartire e rispettando però i nostri tempi, non fare tutto e subito ma gradualmente ricominciare dalle piccole cose per poi insomma riappropriarsi della propria routine, quella vera e propria, insomma quella proprio vera che abbiamo durante tutto l'anno. Andiamo a vedere però il secondo consiglio, che consiste nel portare l'estate nella quotidianità. Che significa? Molto spesso la fine delle vacanze non deve segnare per forza la fine del buon umore, no? Spesso si associa quindi l'estate a sensazioni di leggerezza, di libertà e di gioia. Bene, perché non provare a conservarle anche durante tutto l'anno? Continuare durante l'anno con piccoli gesti che però fanno la differenza, ad esempio come organizzare un aperitivo con gli amici, programmare delle escursioni le fine settimana, potrebbe essere molto d'aiuto, diciamo, per anche conservare il nostro benessere. Alla fine bastano veramente delle piccole cose, ma che appunto fanno la differenza. Andiamo a vedere il terzo di consiglio, che invece riguarda proprio questi famosi obiettivi che dobbiamo darci. Settembre, infatti abbiamo detto più volte, è un po' il secondo capodanno, è il momento perfetto per stilare questa lista di obiettivi senza però la pressione dei buoni propositi di gennaio e con la spinta in più, con la spinta positiva delle energie che abbiamo accumulato durante l'estate. Che si tratti di imparare quindi una nuova lingua, che dobbiamo magari tagliarci del tempo per un hobby ad esempio, l'importante è porsi traguardi realistici e che possano essere misurabili. Scrivere nero su bianco i propri obiettivi aiuta tantissimo poi a renderli anche più tangibili, e spesso ogni progresso diventa una motivazione in più per andare avanti. Una cosa, ecco, che mi è stata molto utile è quella di scrivermi degli obiettivi che possono essere però realizzabili, cioè ad esempio se il mio buono proposito, il mio obiettivo per settembre è quello di andare in palestra tutti i giorni, ma io parto da una

base zero, cioè 0 giorni vado in palestra, non penso andarci 5 giorni, magari penso andarci, non so, 3 volte a settimana. Questo è già un obiettivo che, se poi lo riesco a portare avanti in maniera proprio costante e concreta, è già un grandissimo miglioramento. Quindi piccoli obiettivi che possono essere realistici e realizzabili. Fatemi sapere sempre la vostra. Nel frattempo qui la buona musica su Rai Radio tutta italiana non si ferma mai, infatti sta per arrivare una grandissima hit. E io però aspetto i vostri messaggi, eh.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Frequentale Coez, alta marea qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:48, quindi purtroppo o per fortuna, dipende dalle prospettive, siamo quasi per finire anche la nostra ultima mezz'ora insieme, però nel frattempo andiamoci a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati al 334 60 45 640. Una nostra ascoltatrice si chiama Marina, ci ha scritto: ciao Chiara, è sempre un piacere ascoltare Rai Radio tutta italiana, mi fate molta compagnia. Grazie Marina, grazie infinite. E un altro messaggio invece ci arriva da Samuele, ci scrive: ciao Chiara, sono ormai a fine ferie e il solo pensiero di tornare al lavoro non fa dormire, meno male che ci sei te che mi aiuti ad affrontare queste mattine. Ma grazie, grazie mille, un bel messaggio. E poi un'altra nostra ascoltatrice si chiama Giulia, ci ha scritto: è verissimo che settembre lo si percepisce come l'inizio dell'anno, molto di più rispetto a gennaio stesso. Comunque la mia lista degli obiettivi è già stata fatta e spero di riuscire a portarli a termine. Uno tra questi è laurearmi entro aprile 2027. Beh, è un bellissimo obiettivo, io ti auguro niente di poterli raggiungere, di portarli a termine, ma sono sicura che insomma ci riuscirai. Un altro messaggio, Silvia ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto mentre faccio colazione oggi. Silvia, allora buona colazione, la vorrei anch'io, vorrei un altro cappuccino, sono a quota stamattina, 3 caffè e un cappuccino, però ne prenderei un altro molto volentieri. Ecco perché oggi sono proprio carica a palla. Comunque sono ancora in vacanza, quindi per fortuna del rientro e delle responsabilità che mi stanno aspettando a casa ho ancora tempo per pensarci, però sì, settembre mi piace molto come mese, mi mette veramente tanta energia. Silvia, sì, effettivamente sta cominciando a piacere anche a me come mese, prima non molto perché comunque significava tornare a scuola, tornare all'università eccetera eccetera, ma adesso mi piace tantissimo a settembre, non vedo l'ora tra l'altro che arrivi anche l'autunno, non ne posso più di questo caldo, basta. Un altro messaggio, Vincenzo ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per me settembre non è così elettrizzante alla fine come mese, per me l'inizio dell'anno, quello vero è a gennaio, basta, un abbraccio. Va bene, un abbraccio anche a te Vincenzo. Si è capito insomma che sei più team a gennaio, quindi va bene. E finiamo questi 5 consigli perché appunto è rimasti al terzo, vediamo invece il quarto in cosa consiste e riguarda il riordinare gli spazi, perché così ci aiuta anche a schiarire la mente. Non è un caso che molti scelgano a settembre per rinnovare casa o magari anche riorganizzare la scrivania. L'ordine esterno si riflette sul benessere interiore, spazi puliti, armoniosi, stimolano la concentrazione e alleggeriscono lo stress. Basta poco a eliminare magari ciò che non serve più, il famoso decluttering, no? Riordinare documenti, materiali di lavoro o anche solo scegliere magari una nuova agenda per pianificare le giornate. Ecco, l'agenda mi piace tantissimo, poi io la coloro, cioè, faccio tutte le cose, dei disegni, è stupendo. Secondo me scrivere e avere un'agenda, ragazzi, è la svolta. E in generale comunque avere un ambiente accogliente aiuta a sentirsi più padroni della propria vita, anche quando magari gli impegni si possono moltiplicare. Infine, il quinto consiglio è non dimenticare di prendersi cura di sé. Ripartire con energia non significa riempire ogni minuto della propria vita con attività, anzi è fondamentale ritagliarsi momenti dedicati al proprio benessere personale. Ognuno ha il suo, diciamo, modo, ecco, per ricaricarsi, cioè che magari chi preferisce lo sport, chi preferisce una serata in relax. Ciò che conta è ricordarsi che la produttività cresca quando mente e corpo sono in perfetto equilibrio, e non si tratta di un lusso ma proprio di necessità. Dedicare tempo a se stessi è il segreto per affrontare le sfide con serenità e motivazione, anche perché quando questo succede, ragazzi, noi poi i problemi, le sfide le affrontiamo molto meglio, fidatevi. Dicono che queste cose poi l'altro non le fa troppo, però sta per arrivare un duetto pazzesco qui su Rai Radio tutta italiana.

Le sbagli che fai, Vasco Rossi qui su Rai Radio tutta italiana. E ragazzi, purtroppo è arrivata la fine della puntata di oggi, di giovedì 27 agosto. Infatti dobbiamo fare per forza di cose, ecco, dobbiamo far partire per forza di cose la nostra sigla, che proprio ci indica che il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Facciamo un breve recap di quello che abbiamo detto, perché abbiamo proprio cominciato la puntata di oggi ricordando che giovedì 27 agosto è proprio la giornata mondiale dei laghi, una giornata importantissima, e poi abbiamo continuato perché visto che proprio siamo arrivati anche alla fine del mese di agosto, abbiamo parlato di ripartenze, no? Questo mese di settembre non ci deve far paura, ma dobbiamo affrontarlo, ecco, con la giusta carica, che ovviamente trovate sempre solo su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Il nostro poi, tra l'altro, è un appuntamento quotidiano, e vi aspetto anche domani dalle 8:30 fino alle 10 per caricarci insieme. Ragazzi, grazie infinite per tutti i vostri messaggi, vi do appuntamento a domani. Ciao, buon giovedì a tutti!

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Care. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità, ad esempio se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma come Saif possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione, e noi abbiamo bisogno come il pane di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

Quindicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1° maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche ed è sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

Dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Facciamo sempre canzoni che volevano in qualche modo essere non come un fazzolettino di carta che uno usa e getta, ma qualcosa che potesse rimanere. Poi ho sempre avuto la passione delle parole, come qualche cosa che possono portare ad altre parole, che possono portare ancora ad altre parole, come se la parola fosse un nucleo atomico con un significato semantico centrale, con tanti altri significati che ruotano attorno, insomma. E quindi giocare con le parole. C'è una cosa buffa da dire, che le canzoni sono arrivate dopo. E io sognavo di fare uno scrittore fin da ragazzino. Scrivevo poesiole, ma poesiole non erano più che altro filastrocche da bambino, sul tipo del Corriere dei Piccoli, insomma. E poi verso i 16-17 anni scrivevo poesie, come tutti poi gli adolescenti, ma erano comunque cosina di... E anche racconti, anche prose, insomma, scrivevo. Sono velocissimo a scrivere. E poi dopo correggo molto, insomma, limo, lavoro... E di solito poi quando vado a correggere, invece che restringere, purtroppo allungo, perché Umberto Eco diceva che buon scrittore... Chi, dovendo adoperare due aggettivi, ne adopera solo uno, io ne adopero sei.
5: Non c'è mica tanta differenza, poi c'è quello che è il mondo delle sue canzoni e il mondo della sua scrittura, è un fatto della coerenza d'artista. Ed è bellissimo essere messo nelle stesse difficoltà alle quali ci viene a trovare un mio lettore del nord. Quando io scrivo mi sono trovato quasi così per dantesca pena di fronte, ma non ora, perché io ho cominciato a leggere Guccini dalle cronache, poi anche la Vacca, lasciamo perdere poi i gialli con Loriano Machiavelli, che quelle le conosco tutte.
6: Sei stato recentemente anche un caso letterario, nel senso che Croniche Pafaniche, questo libro che tu hai scritto, il primo romanzo.
7: Sì, è il primo romanzo che sono finalmente riuscito a portare a termine.
6: È stato in classifica un sacco di tempo. Come ti ha accolto l'ambiente letterario?
7: Con grande sospetto, perché...
6: come un intruso.
7: È vietato cambiare mestiere come un intruso, e un intruso aggravato dal fatto che sono stato un intruso di successo. E quindi
6: quasi 100.000
7: doppiamente copie. Pericoloso. Doppiamente pericoloso.
6: Quasi 100.000 copie.
7: Sì, poi insomma avrà, io penso, una continuità tutto sommato. Ma mi sono accorto che l'ambiente letterario, da quel poco che ho visto, perché un pochino ho avuto occasione di mescolarmi un po', e mi ha lasciato perplesso, insomma, è molto meglio quello discografico, tutto sommato, che si crede così misterioso, invece è molto molto semplice, tutto sommato. E lì si sentono le invidie, si sentono i critici che non si vogliono abbassare, che non si vogliono mescolare, si ritengono superiori a qualunque scrittore possano mai, hai capito? E questo, insomma, c'è un po'. E poi, sinceramente, sembra che sia vietato a cambiare mestiere, cioè che uno non possa, non debba fare una cosa del genere e poterla fare anche bene. Perché allora vuol dire, sì, tu fai canzoni, però quindi facendo canzoni sei un ignorante, rimani nel tuo campo, perché non potrai mai fare delle altre cose, come no, voglio dire.

scrittore sempre autobiografico, parafrasando Borges, anche se non lo dichiara, anche se dice c'è un re che ha tre figli, e poiché sono volutamente, anche se fintamente autobiografico, ho un grande rispetto, ma più che altro do una grande importanza ai luoghi di appartenenza. I miei sono stati tre fondamentalmente, Pavana, Modena e Bologna. E sono importanti anche perché io sono di una generazione che allora viaggiava pochissimo. A 30 anni non avevo ancora visto Roma, e Milano l'ho vista a metà degli anni 60, per dire. Ho scritto Coniche e Pafaniche dell'88-89. In questo libro ho raccontato un po' l'esperienza della mia infanzia, della mia anche adolescenza, diciamo, insomma, Pavana. Forse sarebbe troppo lungo spiegare perché l'ho scritto. Mi è venuto da un'idea che ha seguito un'altra idea e da un qualche cosa che ho dentro da una vita, insomma. È il romanzo della mia infanzia pavanese. Io sono sempre stato un lettore. Ho cominciato in età prescolare leggendo Il Corriere dei Piccoli, leggendo Pinocchio. Pinocchio è stato il primo libro che ho letto, che poi io ho sbarrito in uno dei tanti traslochi della mia vita. I miei nonni avevano un piccolo scaffale chiamato pomposamente libreria, e lì c'era di tutto. Per esempio ricordo I Tre Boy Scout, L'Uomo che Ride di Victor Hugo, le riviste, i Life, del Saturday Evening Post, che gli americani avevano lasciato. C'è anche una sfilata di libri del Turing, un'associazione. Sono libri grandi e blu, pieni di fotografie di chiese, statue e quadri, non un granché. Solo che una volta, nel guardare quello chiamato Toscana, o non trovi Pavana? Valle dell'Imentra occidentale, bella verde valle all'altezza di Pavana, il grazioso paesetto che si vede nel mezzo. Sembra di stare in tal mezzo, come i tuoi ombari. Ma è grande, è bella la sorpresa, si vede tutto, il nostro campo, la casa di su, le logge, la chiesa, Serravidoli e Pian di Campo, il monte, e anche lontano l'Alpe di Granaglione, e forse quella là in fondo è Lustola. Allora ci siamo anche noi nel mondo, e tanta altra gente, anche se non di qua, per sfogliarci dentro un libro e guardarci, e sognare la bella verde valle, unica che non si vede, la cosa più importante, dove sono ora mentre guardo, il mulino. L'hanno presa da una posizione bischera proprio che il mulino non si vede, come se non ci fosse, non facesse parte del paese, come un altro sogno.

Vacca d'un cane e l'adolescenza. L'adolescenza è Modena. Vacca d'un cane, come titolo può sembrare anche questo curioso, ma è la tipica esclamazione modenese. È Modena, ecco, proprio tutte le cose dalla prima ancora infanzia, i giochi infantili, eccetera, poi le prime cose dell'adolescenza tipiche, cioè le feste, le ragazzine, la musica. C'erano Filiberto, Marco, Renato, Paolo, Cesare, tutti gli amici della strada, gli amici, c'era la scuola elementare che è due passi, c'erano le rivalità fra i cucchiarini, che erano quelli di via Cucchiari, e i gamberini, che erano quelli di via del Gambero, e erano più grossi, magari ci toffavano anche, erano più proletari, più sani. Era nel 48 e dopo la dottrina ci portavano in chiesa a pregare perché vincessero i buoni e perdessero i cattivi, insomma. Anche se non l'hanno mai detto, poi sapevamo benissimo chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi. È stato in quest'angolo, ricordo, ero fermo mio padre, il maestro, e dice il maestro, che devo fare questo bimbo da grande? Dice, proprio per farlo scrittore, mi ha detto, se lo dimentichi, a scrivere è un cane.

0: mia avventura nel poliziesco comincia per caso, da una storia vera accaduta a Pavana tanti anni fa, che ho sentito raccontare. Un prete trovato morto vicino alla gatta di un mulino, che tra l'altro è stato dei Guccini, ma dato che io non sono un giallista, sono un giallista, conoscevo Machiavelli, Loriano Machiavelli, e dico: guarda, se vuoi ti do questa idea, ti do questo inizio, questa fine e questa parte centrale. Nessuno dei due aveva mai scritto con un altro, abbiamo provato ed è uscito il primo Maccaronino, il primo giallo. Ma è divertente scrivere i gialli, anche perché poi i gialli sono dei contenitori, voglio dire, non è soltanto la storia gialla che può interessare al lettore, ma piccole cose, notazioni di colore, di costume. Ogni volta che venivo in città per i consueti rapporti con i superiori, alloggiavo all'albergo Tre Gobbi, in Bocca Indosso, via del centro storico vicino a Porta San Vitale, alla Legione. Strada popolare tranquilla, con i suoi portici bassi e silenziosi, la sua atmosfera d'antico, la sua penombra che in estate manteneva una temperatura accettabile in una Bologna sempre troppo calda in estate e troppo fredda in inverno. Insomma, una parte di città rimasta indietro con il calendario e che Benedetto Santo Vito piaceva assai.
1: E Bologna c'è il diavolo! E Radio Alice!
0: Nell'isola felice la vita scorreva tranquilla, con vetrine piene di ogni ben di Dio e gente cortese, disposto a sopportare i problemi del prossimo e magari a farsene carico. In realtà Bologna ribolliva di fermenti, di scontento, di disperazione, in una tranquillità fasulla che gli slogan urlati nei megafoni di un corteo lontano mandavano in frantumi. Spunto da via Zamboni, Santo Vito si fermò per lasciarli passare, quando sfiorarono le due torri per via Vittorio, verso Piazza Maggiore. Dinanzi allo striscione, studenti operai uniti dalla lotta, e tanta. Bologna è stata, si può dire, un'isola felice sotto tanti aspetti. Non c'era ancora il problema dell'eroina, che per esempio è saltato fuori anni dopo. Poi col 77 si è rotto qualcosa, la morte di Lo Russo fu questa cosa, sentivano rumori che venivano dal centro, andai in centro a vedere che cosa succedeva, sentivano spari di candelotti fumogeni. Vicino a dove c'è, vicino a Odeon adesso, c'è un bar. Sentivo una discussione molto animata, entrai per vedere di cosa parlavano, pensavo che parlassero così animatamente di quello che sta succedendo a Bologna. Era un gruppo di bolognesi che stava discutendo sul fatto che il Bologna se ne stava andando in Serie B, e quindi poi di quello che accadeva a 200 metri di distanza non gliene fregava niente. In centro, tant'è vero che c'erano queste opposte fazioni che si fronteggiavano, i bolognesi facevano la loro vita, guardavano, curiosavano e se ne andavano, erano distanti da quegli avvenimenti, quello che stava accadendo.
1: Con Serginio Cofferati!

0: Francesco Guccini, uno che è nato a Modena il 14 giugno del 1940 e ha fatto fino a tutta l'università senza peraltro prendere la laurea, pur avendo finito gli esami. Mi manca ancora la tesi, che non farò mai, penso, che ha scritto delle canzoni, ha scritto dei libri, che ha un carattere abbastanza estroverso a volte, ma forse è più il finto essere estroverso che molti timidi hanno, perché sono una persona molto timida. E maschero a volte questa timidezza con l'irruenza, con accettare attenzione, con la parola.
1: Ce l'ha ancora l'Eschimo, lei, signor Guccini, l'ha buttato via?
2: No, non ce l'ho più. L'Eschimo era un capo di grande abbigliamento, perché costava poco, e poi l'ho comprato che non era ancora di moda, insomma, l'ho pagato pochissimo, teneva caldo, aveva molte tasche, sa, noi uomini dobbiamo tenere tutte le nostre cose,
1: come
2: le sigarette,
1: come
2: il portafoglio, certo, tutte le cose, e non siano mai abbastanza tasche.
1: Però non l'ha tenuto per ricordo, no? Perché ci ha dedicato anche la canzone.
2: No, vabbè, ma quello
1: era un simbolo loro.
2: Un simbolo, diciamo. Di un'epoca che non c'è più.
1: Non c'è più, È un po' di nostalgia, no?
2: Ma no, non bisogna mai avere nostalgia.
3: Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. L'estero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che orosta!

Matematico, fotomedico, matematico, astronomo. Forse saggio, ridotto come un cieco brancicator. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per divinare risposte.

Il segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto. Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro che un'altra notte è andata. Lucifero è già sorto e si alza un po' di vento. C'è freddo sulla torre o l'età mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passata. Mi copro col mantello il capo e più non sento. E mi addormento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

Invece nona posizione, cambia poco per una canzone che comunque è andata strabene, pubblicata il 1° maggio, Bossa Nostra con Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente I Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

16 siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua!

Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

destino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

Mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi si so paticiente, ma chi si fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, carissimi, carissimi amici, anche nemici, perché bisogna anche salutare i nemici, non solo gli amici. Oggi è la penultima puntata della Voce dell'Emozione, seconda stagione. Sono le 16:01 minuti e siamo in diretta rigorosamente dal metastudio di Via Asiago, che sicuramente dopo domani, già da sabato, sentirò la sua mancanza. Ecco, oggi di cosa parleremo? Parleremo di tantissime, così, nel cinema degli anni d'oro, della colpa, proprio anche, no, di come anche questa colpa può essere, diciamo, considerata a volte una non colpa, perché vorrei parlare anche di colpa oggi e anche di fake news, ma non solo. Parleremo anche di cronache estive, di eventi musicali e anche di giornalismo d'inchiesta. E tra pochissimo, diciamo fra un'ora, arriverà il grande giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Federico Ruffo. Avrei dovuto avere nella prima ora Sandra Ceccarelli, però io la sto chiamando da circa 2 ore, non risponde al telefono, quindi spero che sta bene, perché, diciamo, avrei voluto che almeno mi scrivesse non ci sono, ho avuto problemi, insomma. Io spero che sta bene, o magari che appunto ci sta raggiungendo qui nello studio di Via Asiago. Però vorrei proprio iniziare in questo modo, perché come ben sapete io amo Lucio Dalla. Nella prima parte, no, della prima stagione, proprio nelle prime 5 puntate ad agosto, ho avuto, diciamo, l'onore di poter intervistare proprio qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Andrea Faccani, il presidente della Fondazione Lucio Dalla. E quindi vorrei iniziare proprio da una poesia che ho scritto dedicata a Lucio. Lucio, avevi il mare dentro gli occhi e una città intera nelle mani. Sapevi parlare alle stelle come fossero vecchi amici e trasformare una canzone in una porta aperta sul domani. Con Caruso hai dato voce al dolore e a quel Mediterraneo di nostalgia e un amore che brucia piano, che non conosce né distanza né follia. Con Futura hai guardato avanti verso una bambina ancora da inventare, come se il futuro fosse una promessa che qualcuno doveva ancora cantare. E poi, con l'anno che verrà, con quella lettera spedita al domani, un'Italia piena di speranze e paure, di sogni tenuti stretti tra le mani. Hai raccontato Anna e Marco, due solitudini che sfiorano appena, due ragazzi con il mondo negli occhi e una vita ancora da capire. E con Apriti Cuore ci hai insegnato che a volte il nostro cuore può rimanere spento, può rimanere lontano, distante dall'amore stesso. E quindi speriamo che l'universo, il mondo in generale, possa aprire il suo cuore. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, io aspetto i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci ascoltiamo Apriti Cuore di Lucio Dalla e ritorniamo sempre qui con la voce delle emozioni.

0: questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente.
1: Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via.

0: calcolo, freddo e matematico. Che canzone, che canzone.
1: E il suo battito non è logico, è come un bimbo libero. Appena dici che non si fa, lui si volta e si offende. Non lasciarlo mai solo, come ho fatto io.

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente. Ma non ho più parole in questa notte di ottobre.

Era il 1990. Questo capolavoro di Lucio Dalla è contenuto nell'album Cambio, carissimi amici e carissimi nemici. È veramente un pezzo che io adoro, che mi emoziona ogni qualvolta l'ascolto. E sì, un giorno torneremo tutti padroni del niente, come dice Lucio Dalla in questo pezzo che, appunto, come già vi ho accennato, è un pezzo contenuto nell'album Cambio, pubblicato nel 1990. E ora voltiamo pagina dalla romanticheria, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre qui connessi con me, con la voce delle emozioni. Io già vi lancio le prime domande. Qual è il film italiano del passato che ricordate con più affetto e che secondo voi rappresenta meglio il cinema degli anni d'oro? Se poteste assegnare voi appunto una coppa, dal momento in cui adesso fra poco ci sarà appunto la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che sarà appunto a Venezia, al Lido, dal 2 al 12 settembre, carissimi ascoltatori, a chi dareste questa coppa? Soprattutto la Coppa Volpi, no? Perché è stata vinta tantissimi anni fa da Sandra Ceccarelli. Abbiamo tanti, no? Film anche in concorso italiani, dopo ne parleremo. Qual è il ricordo più bello che avete legato a quest'estate? Fateci sapere, mandateci i vostri messaggini al 334 60 45 640 in modo che io posso leggervi. Vi ricordo che potete mandarci anche audio, non solo messaggi scritti, e vi invito a tutti a seguire le nostre pagine social di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, carissimi ascoltatori. Ora invece parliamo di un altro piccolo argomento che oggi vorrei proprio trattare insieme a voi. Cosa pensate oggi come oggi delle fake news? Siete in grado di riconoscere una fake news soprattutto mediante i social network? Perché oggi come oggi ne leggiamo veramente di cotte e di crude su questi social, no? E quindi, carissimi ascoltatori, inviatemi i vostri messaggini e diciamo fatemi sapere come voi riconoscete, o se siete in grado di riconoscere, una fake news, perché io sono in grado. E a tal proposito proprio ho voluto scrivere un'altra poesia sulle menzogne, sulle fake news, perché qui siamo alla voce delle emozioni. Però a volte, soprattutto su questi social network, ci sono veramente delle menzogne che circolano, no, nel web. E quindi ho voluto proprio scrivere questa poesia affinché voi ascoltatori possiate appunto anche conoscere qual è stata la prima fake news proprio della storia proprio umana. La conoscete la fake news, la prima fake news della storia umana, carissimi ascoltatori? Mandatemi i vostri messaggini al 334 60 45 640, perché io so qual è la fake news più storica. Tra l'altro di recente è proprio uscito un nuovo film, no? Targato Nolan. Vi do proprio un piccolo indizio, carissimi ascoltatori. Noi ci ascoltiamo un altro brano, ma andiamo un po' più sul pop, ci rinfreschiamo visto che siamo anche un po' accaldati, anche se qui nel metastudio di Via Siago si sta veramente bene. Però io adesso mi bevo un'aranciata e ritorno.

E questa era Aranciata di Madame, un singolo della cantautrice che è stato proprio pubblicato il 9 giugno 2023, contenuto nell'album In studio l'amore. Se avete capito, no, di cosa sta parlando Madame in questa canzone, parla appunto di questa figlia che rimpiange proprio totalmente questo rapporto strano, perduto con il padre, che non ha saputo amarla, tra questo legame che è stato appunto proprio spezzato dal suo egoismo. Madame scrive questa canzone tra i ricordi del passato e un disperato senso di appartenenza. Io vi consiglio proprio di vedere il video musicale, perché è veramente proprio meraviglioso. Io sono una molto critica, però quando vi dico che è veramente bello questo video musicale, perché mi è piaciuto veramente tanto. Poi tra l'altro ho anche intervistato la Pastori, che era appunto proprio la regista di questo video musicale. Ricordiamo appunto che questo è stato un pezzo scritto da, se non ricordo male, proprio da Michele Zocca. Zocca, no? Ci ricordiamo anche che ha scritto qualcosina anche per Vasco. Però, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, siete sempre qui connessi. Sono le 16:18. Io purtroppo ancora non vedo arrivare la Sandra Ceccarelli. Io sono preoccupata, ho provato a chiamarla tante di quelle volte. Spero veramente che stia bene. Poi chissà, magari la chiamerò domani e le dirò: Sandra, potevi avvisarmi che non saresti venuta? Oppure: Sandra, ma ti è successo veramente qualcosa di grave per non essere qui oggi? Però io non sono assolutamente triste, perché per me fare la radio significa anche essere da soli qui nello studio, anzi nel nostro metastudio, come fa anche la mia carissima collega Chiara Cacciopoli, che saluto sempre qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. E allora, carissimi ascoltatori, sto già ricevendo i vostri primi messaggini, e appunto leggo quello di Andrea, che scrive: no Carmela, io non conosco la prima fake news della storia. Allora, carissimo Andrea, allora ti leggo proprio la poesia che ho scritto, che mi sono appunto ispirata ad Omero, perché io amo Omero, amo l'Odissea, amo l'Iliade. Però appunto la prima fake news della storia è stata proprio quella raccontata dal signor Sinone, che va da Laocoonte, quando appunto Ulisse arriva con questo cavallo di Troia davanti alla città di Troia, facendo credere ai troiani che questo, che quel cavallo era appunto proprio un regalo fatto dagli dei. E quindi, prima ancora del giornale e della rete, ragazzi, prima dei titoli lanciati nel vento, Omero già conosceva il potere di una voce capace di cambiare un destino. Nell'Odissea tutto nasce da questo racconto, no? Da parole che viaggiano più veloci del mare. E quello che accade oggi sui social, che sono più veloci proprio del vento, del mare. Penelope crede che Odisseo sia morto, ma la verità è lontana da Itaca. Persa tra mostri, dei e tempeste, una fake news antica quanto l'uomo, una notizia senza verifica né fonte, che diventa dolore nella mente di chi ascolta e trasforma l'assenza in una certezza. Poi vennero i secoli e cambiò soltanto il modo di raccontare queste fake news. Possiamo ricordare tutte le fake news che all'epoca sono state raccontate su Luigi Tenco, per esempio, che conobbe il peso proprio delle voci, di Mia Martini, quella di un'ombra inventata che per anni le fu appiccicata addosso, no? La sfortuna, finché persino il talento sembrò quasi non bastare a liberare questi artisti dal giudizio degli altri. E quanti artisti ancora devono subire queste fake news, queste ingiustizie? Veramente tanti. E speriamo che con questi social network saranno pochi. Ci ascoltiamo un brano che si collega a questa tematica, dal momento in cui abbiamo parlato di Odisseo, di Itaca, di quell'amore tra Penelope e Ulisse.
Questo è sempre un pezzo di Lucio Dalla. Itaca, andiamo verso il viaggio di Itaca.

Che brano meraviglioso! Questa era Itaca di Lucio Dalla, il mio cantante preferito in assoluto. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, 16 e 26 minuti puntualissimi, oggi è 27 agosto qui a Roma, oggi veramente vi dico la verità, fa più caldo di ieri, invece l'altro ieri è piovuto, quindi si stava molto meglio. Come vi dicevo ragazzi, questo è un pezzo veramente storico di Lucio Dalla che è contenuto nell'album Storie di casa mia e nel 45 giri La casa in riva al mare Itaca, tra l'altro proprio Lucio aveva scritto, è un brano proprio del 1971 e dal momento in cui io ho avuto proprio l'onore di andare a casa di Lucio Dalla vorrei proprio dire le parole che ha detto Lucio riguardo a questa canzone. E Lucio disse: dovete identificarvi non in Ulisse, che è l'eroe scolastico della vicenda, ma nei suoi marinai, che per una volta tanto diventano eroi protagonisti e fanno un discorso di contestazione quasi politico nei confronti di Ulisse, che è visto come un ladro, un furfantone, un brigantone, e gli dicono: Ulisse, tu vai in giro per il mondo, vai nei porti e trovi le principesse, trachete e poi niente, tu dormi in un letto, noi non dormiamo mai, se tu muori, tuo figlio, figlio di un re, non muore di fame. Anzi, se noi moriamo trafitti da una freccia cadendo nell'acqua o diventando maiali, nostro figlio muore di fame. Per cui smettila di fare il turista, Ulisse, e portaci a casa. Ecco, queste sono proprio le parole che i marinai di Ulisse dicono ad Ulisse. E Ulisse cosa fa? Ulisse rimane lì, rimane nella terra appunto della Circe, a cercare di comprendere se stesso, la stessa cosa che dobbiamo fare noi nella nostra vita, perché la nostra vita è un'odissea continua, e raggiungere la nostra Itaca. Ma la nostra Itaca, nel senso metaforico, è il nostro cuore. Quindi noi dobbiamo aprire il nostro cuore ai nostri amici e soprattutto noi dobbiamo aprire il cuore ai nostri nemici. Dobbiamo perdonare il prossimo ed è questa la vita che io veramente spero di poter fare, ecco, sempre perdonare i miei nemici, abbracciarli e comprenderli. Ecco, è questo che dobbiamo, che io vi invito anche a voi, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ho ricevuto un altro messaggino, ve lo leggo, mi scrive Rossella. E Rossella mi dice: carissima Carmela, che bel programma, veramente profondo, e poi hai una voce veramente meravigliosa, grazie, grazie, grazie, grazie. E ci sta scrivendo che lei praticamente non ha mai perdonato un nemico, non riesce a perdonare i nemici. Carissima, io invece ti consiglio di farlo, perché i nostri nemici, sapete che un giorno possono diventare anche nostri amici? E a me sì, mi è capitato anche questo. E poi alla fine mi sono piaciuti più i nemici che gli amici, perché gli amici a volte possono diventare nemici, e quando diventano i nemici gli amici, sono più nemici dei nemici. Però a me piacciono veramente tanto. Ci riascoltiamo un'altra canzone e ritorniamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, perché a me tu mi piaci tanto.

0: su un bossolo.
1: E come fa, ragazzi, di Rai Radio Tutta Italiana?
0: E tu mi piaci tanto, tu mi piaci, e tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo

Tu mi piaci tanto, Saif, come si dice, proprio il suo nome, perché a lui dà fastidio se lo chiamiamo in un altro modo, o Saif, insomma, lui ci tiene, Saif, che poi tra l'altro ho avuto proprio modo di incontrarlo proprio di recente alla Notte della Taranta, ha cantato Tu mi piaci con un arrangiamento composto dal maestro concertatore di quest'anno Ermal Mehta, che è stato veramente un'esibizione notevole quella di Saif quest'anno alla Notte della Taranta. Non me l'aspettavo, anche perché io no, come ho dichiarato durante proprio la conferenza stampa del Festival di Sanremo del 2025 a Carlo Conti, io dissi a Carlo di dichiarare, visto che lui era il direttore artistico, che oggi come oggi, anche durante il Festival della Canzone Italiana, partecipano non solo i cantanti veri, coloro i quali modulano la voce e cantano, no? Ma anche, come ho consigliato a dire a Carlo e Carlo Conti mi ha dato ragione, ci sono oggi come oggi cantanti tuner, e Saif è uno di questi, cioè che canta non modulando la sua voce, ma canta utilizzando un software che è appunto l'autotune. C'è chi utilizza l'autotune non come Mahmood, per stile, per come una specie di reverbero, e c'è chi come Saif o Juliet e tutti gli altri, Blanco e compagnia, per, diciamo, intonare la propria voce. Però, a me questo singolo non dispiace. Ricordiamo che è stato appunto proprio pubblicato nell'esordio, è stato proprio l'esordio di Saif al Festival di Sanremo di quest'anno, è arrivato secondo addirittura, quindi per un giovane ragazzo partecipare con un singolo del genere al Festival della Canzone Italiana,

veramente un pezzo meraviglioso, anche se erano quotati in quota, proprio pole position, come si dice, Marco Masini e Fedez. Però, come ci ha insegnato Fiorello, Fiorello dice che chi viene calcolato come vincitore del Festival di Sanremo è raro che poi si trova la vittoria in tasca. Però ci tengo a leggere proprio la dichiarazione e dirvi quello che Saif ha dichiarato sul proprio pezzo. Tu mi piaci tanto e come le altre canzoni che scrivo, mi piace pensare che sia come una fotografia del momento, e quindi prende un po' tutto quello che ci circonda, sia in maniera personale che in maniera un po' più sociale. C'è anche l'amore un po' che ritorna, perché per me l'amore è una costante, ma non solo deve essere fine a se stesso, ma l'amore può descriverci e aiutarci a descrivere proprio la nostra anima. E su questo do ragione a Saif, è molto profondo questo ragazzo. Poi ho avuto anche proprio modo di parlarci personalmente, e vi dico la verità, è veramente una persona che io stimo, anche se, come vi dicevo, per me deve essere denominato cantantuner e non un cantante, perché se io chiamo cantante a Saif, come devo chiamare ad Elisa? Come devo chiamare una Risa? Come devo chiamare una Giorgia? Come le chiamiamo queste grandi cantanti? Adesso ci ascoltiamo un'altra cantante invece, che proprio di recente ha partecipato a Canzonissima, ed è stata veramente molto brava lei, anche se poi alla fine Canzonissima, come ben sapete, è stata vinta da Fabrizio Moro. Però lei è stata veramente, veramente brava.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene, benvenuti nel vostro viaggio.

0: fatto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. E avanti a tutta forza, e il grido Zabon Moccia. Bene.

Siete veramente vero che la vita è un viaggio, è come quella odissea che vi dicevo prima. Benvenuti nel nostro viaggio, e sì, questa era di Irene Grandi feat. Vasco Rossi, quindi io vi do benvenuti nel nostro viaggio della voce, delle emozioni. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Sono le 16:41 minuti. Quanto amo la radio, perché la radio, quando ti diverti, il tempo passa velocemente. Sono già le 16:41 minuti. Cioè, ci rendiamo conto, carissimi ascoltatori, come passa il tempo? Continuate a mandarmi i vostri messaggini al 334 60 45 640. Questo, quello che abbiamo appena ascoltato, era un singolo, se non ricordo male, perché io vado sempre a memoria, carissimi ascoltatori. Era un singolo del 2018 che Irene Grandi proprio compose per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, insieme a questa partecipazione esclusiva di Vasco Rossi. E poi, quando no canta, lei dice: aspettiamo Vasco. Quanti di voi aspettano il concerto di Vasco Rossi di quest'anno? Almeno io non vedo l'ora di andare a vedere Vasco. Ci sono stata anche l'anno scorso proprio all'Olimpico, e quindi vedere Vasco dal vivo è un'emozione esagerata per quanto mi riguarda. Però vi dico la verità, anche Irene Grandi in concerto è veramente proprio tosta, come si dice, empatica, ti fa ballare, ti fa danzare. E Irene Grandi la stimo tantissimo. Poi ho avuto proprio modo di incontrarla dietro le quinte di Canzonissima, mi ha raccontato tantissime cose, soprattutto, no, per quanto riguarda Raffaella Carrà, i brani proprio preferiti di Irene, che era Rumore, per esempio, ma anche Mina. Cioè, Irene Grandi ama Mina in una maniera incredibile. Anche io, sinceramente, Mina ci manca tantissimo. Chissà se in questo momento ci sta ascoltando. Mina, ti mandiamo un bacio, Mina, sperando che tu possa ritornare, visto che ormai sei molto, no, anziana. Quando ci farai riascoltare la tua voce, magari proprio qui in radio? Ho scritto tante volte a Massimiliano, tuo figlio, chissà se magari potresti farmi questo regalo un giorno. Sarebbe veramente un sogno averti qui, carissima Mina. Però, carissimi ascoltatori, io sto già ricevendo altri messaggini vostri. C'è chi mi dice e chi mi chiede se partirò a Venezia. Ve lo devo spoilerare già qui, adesso alle 16:44 minuti, se partirò a Venezia oppure no. Non ve lo voglio ancora dire se ci andrò a Venezia oppure no. Dovete rimanere sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana, e ve lo dico subito dopo il prossimo brano se andrò a Venezia oppure no, perché d'estate non vale.

Non vale, Fred De Palma. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 16:47 minuti, siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni insieme a me, Carmela De Rose. Carissimi ascoltatori, io veramente già sentirò la vostra mancanza da sabato, perché domani ultima puntata della voce delle emozioni, estate, seconda stagione, quindi speriamo di ritornare qui sempre ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Ma carissimi ascoltatori, ve l'avevo promesso che vi spoileravo se sarei partita o no a Venezia. Ebbene sì, come faccio io, Carmela De Rose, a non andare al Festival di Venezia? Andrò assolutamente. Già siamo in partenza con Thomas Cardinali, il mio collega dell'AGI, che saluto proprio calorosamente, anche insieme a Maurizio Di Meo, un carissimo mio amico attore, quindi siamo veramente prontissimi, carichissimi per partire a Venezia, poi tra l'altro anche con il mio immenso professore Steve Della Casa, che appunto avrà anche un film non in concorso, ma avrà un film lì che si presenterà, questo film, che poi tra l'altro in questo film c'è anche la Liliana Fiorelli. Vedete come tutto si ricollega alla voce delle emozioni, perché Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale, è stato mio ospite, che è stato prima appunto di diventare conservatore della Cineteca Nazionale, grande direttore artistico del Torino Film Festival, ma non solo, è stato il mio professore all'Accademia Silvio D'Amico, perché io ho studiato alla Silvio D'Amico. Anche se ho i miei hater sui social che ogni tanto mi vanno a commentare e mi dicono ma questa qui da dove è uscita? Questa qui ve lo spiego io da dove è uscita. Io, sempre con umiltà, con lo chapeau, come si dice in francese, io ho studiato. Cioè, come dico sempre a casa, mi sono fatta il collo corto sui libri, ho studiato tanto, ho preso 2 lauree, 3 master, il terzo proprio alla Silvio D'Amico, e ho avuto l'onore di studiare con i migliori critici musicali italiani, come appunto Sandro Cappelletto, Marco Molendini, ma posso citarne anche tantissimi altri. E Steve Della Casa è stato il mio professore di critica cinematografica. E visto che stiamo parlando adesso di cinema, mi avete chiesto se partirò a Venezia, partirò a Venezia. Il festival inizierà dal 2 al 20, al 12 settembre 2026. Quest'anno hanno un po' posticipato, perché altrimenti a quest'ora eravamo già a Venezia. L'anno scorso, proprio oggi, come l'anno scorso, c'era il bagno della Madrina, no? Che poi l'anno scorso era l'Emanuela Fanelli, l'altro anno precedente era la Sveva, l'anno prima della Sveva c'era Caterina Murino. Carissimi ascoltatori, io vado sempre a memoria, e quest'anno film interessanti italiani, c'è in concorso Marco Bekis con Ritorno a Buenos Aires, ma non solo, il ritorno, ragazzi, dopo tantissimi anni, del maestro regista Nanni Moretti. Quindi io non vedo l'ora di vedere questo film, succederà questa notte, che poi appunto Nanni Moretti è uno proprio dei nomi più proprio attesi alla mostra del cinema di Venezia, che poi tra l'altro l'anno scorso dobbiamo ricordare che Nanni Moretti vince il Leone d'Oro come miglior restauro, grazie al restauro attuato dalla Cineteca Nazionale, e sul palco insieme a lui a ritirare il suo primo Leone d'Oro c'era appunto Steve Della Casa, il mio professore, che saluto perché sicuramente mi sta ascoltando adesso che sono le 16:51 minuti. Cambiamo anche un po' di mood, perché ci sono dei cantantuner, come vi dicevo prima, che non mi dispiace ascoltare. Saif è uno di quelli, però ce n'è un altro che, vi dico la verità, non mi piace proprio assolutamente, però solo questa canzone l'apprezzo. Ce l'ascoltiamo e ritorniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Sapete perché mi piace questa canzone? Perché è l'unico testo di Sfera Ebbasta che parla di qualcosa di concreto.

0: Sfera e basta. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 16:55 minuti e come vi dicevo, questa è l'unica canzone di Sfera e basta che mi piace. Le altre proprio non voglio neanche parlarne o giudicarle, perché non è, diciamo, il genere che io preferisco, perché il mio genere proprio preferito è proprio quella canzone, proprio la musica italiana, quella doc. Quindi per questo ogni tanto durante le mie puntate ho sempre trasmesso Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Fabrizio De André, Lucio Dalla, perché ritengo che sia questa proprio la musica italiana, quella di un certo livello. Poi ci sono gli altri livelli della musica italiana, però per me, sempre per il mio gusto, perché come diceva Lips, il godimento estetico è godimento di sé oggettivato, nel senso che se ci piace un qualcosa è perché quando noi la osserviamo noi ci oggettivizziamo in quella cosa e quindi diciamo: ah sì, questa cosa mi piace, ah no, questa cosa non mi piace, perché il nostro gusto, come diceva anche Kant all'interno della Critica del Giudizio, è un gusto personale, soggettivo. Quindi non dobbiamo mai, no, dico adesso io che sto facendo un giudizio a Sfera e basta, Sfera deve assolutamente cercare di non stare ad ascoltare anche quello che io stessa sto dicendo. Perché? Perché sicuramente ci saranno altre persone che quel godimento estetico si oggettivizza nella sua musica. Quindi ci saranno altre persone che invece apprezzeranno tantissimo Sfera e basta, che magari è anche uno dei cantautori, anche se non si può chiamare così, del cantautuner preferito magari anche della mia vicina di casa. L'altro giorno stavo parlando con i miei vicini di casa, che sono dei giovanissimi ragazzi, e mi hanno detto che il loro cantante preferito è Sfera e basta. E quindi io che cosa posso dire a questi ragazzi? Posso consigliare di ascoltare anche altra musica, però se questi ragazzi oggi come oggi sono nati con Sfera e basta, sono nati con Tony F, sono nati con, non lo so, con Joliet, sono nati con Fedez, sono nati con questa cerchia di cantantuner, e quindi l'unica cosa che possiamo fare noi, che magari conosciamo anche altro tipo di musica, è consigliare magari un ascolto diverso a questi ragazzi, senza giudicare, perché ricordiamoci che, come diceva Kant, il giudizio è soggettivo, personale, come diceva Lips, il godimento estetico di sé oggettivato. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, sono le 16:58 minuti, stavamo parlando anche della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Vi avevo appunto già accennato, no, della presenza di Nanni Moretti, che poi tra l'altro l'anno scorso aveva vinto già il Leone d'Oro con il restauro di Ecce Bombo. Però vorrei parlare anche di un altro regista che doveva essere anche mio ospite, però soltanto che Edoardo De Angelis poi mi ha detto: Carmè, ci vediamo a Venezia, ti prego non farmi fare cose prima di Venezia, perché poi mi stanco. Quindi ci tengo a salutare Edoardo De Angelis, che è un mio carissimo amico, il regista che quest'anno sarà di nuovo in concorso a Venezia. Ricordiamo quella sua partecipazione meravigliosa con Il Comandante, con Pierfrancesco Favino, che poi tra l'altro, sì, era l'anno scorso, no, erano 2 anni fa che eravamo lì a Venezia insieme, ed era il 31 agosto, ragazzi, che stavamo festeggiando a Venezia il compleanno di Edoardo De Angelis, proprio lì a Venezia, al Lido, ed eravamo io, Edoardo, tutti gli altri, c'era Favino, ci siamo veramente divertiti da matti. Quindi Edoardo, se mi stai ascoltando adesso, io ti faccio i miei veramente auguri per questo prossimo Festival di Venezia, speriamo che porti magari, chissà, un premio a noi Italia. Il fuoco che ti porti dentro. E sì, carissimi ascoltatori, qual è il vostro fuoco che vi portate dentro? Ci ascoltiamo un brano e ritorniamo sempre qui. Mandatemi i vostri messaggi a 334 60 45 640.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio. Non so perché, però mi capita spesso.

0: Litorale, il 3, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni. Sono le 17:02 minuti. Ve l'avevo promesso che sarebbe proprio. È appena arrivato. Io sono molto emozionata perché per me è veramente un onore averlo qui in studio. Il grande giornalista, conduttore sia radiofonico che televisivo, Federico Ruffo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
0: Ti faccio ridere?
1: No, nel senso che non sono abituato a tutti questi complimenti.
0: Ah sì? Non sei abituato? Eppure no, tu sei super abituato a stare davanti alle telecamere dal momento in cui conduci i programmi da una vita.
1: No, ma sono molto refrattario a... È una cosa strana questa, ma sono molto refrattario. Cioè, per me la popolarità, questa cosa, sono una fonte di discreto imbarazzo che, a cui non mi sono mai abituato, ma si vede soprattutto quando sono in giro, in condizioni normali, la gente mi ferma.
0: E che cosa ti chiede la gente quando ti ferma?
1: Che cosa, come fare la spesa e che cosa comprare in questa fase. Cioè, di solito succede al supermercato questa cosa. Io sono lì che faccio la spesa e di solito sto tipo in infradito con la tuta della domenica. E mentre sto guardando il banco frigo, con la coda dell'occhio scorgo una testa che inizia a avvicinarsi, mi guardano e mi fanno: senta, ma questo salmone lo posso comprare? Perché sono convinti, dammi, manderei tre, che tu gli debba dire come devono fare la spesa. E io li guardo e so, faccio: salve signora, io la ringrazio, ma non mi prendo la responsabilità di dirle che cosa prendere o meno. Però in generale c'ho proprio un problema di approccio con come vuoi chiamarli, fan mi sembra eccessivo, insomma, comunque con gli spettatori, perché è una cosa, non so, mi imbarazza molto questa cosa che la TV falsa tantissimo la percezione che hanno di te, e quindi ti guardano come se tu fossi uno che opera i bambini a cuore aperto, e invece no, è un mestiere molto più semplice e molto più banale di quello che sembra, e quindi sono molto a disagio. Cioè, vorrei dirgli: guardi signora, al di là del fatto che è in televisione, è convinta, chissà che faccio nella vita, non è proprio così. E quindi questa cosa un pochino mi imbarazza. Cioè, ho sempre avuto dei problemi a gestirla, ancora non. E di solito invece quando sono in compagnia, la gente si accorge che qualcuno. Io mi accorgo quando la gente mi riconosce, e non ti voglio dire che ormai fare la spesa è diventato un problema, ma insomma è difficile.
0: E anche andare al mare, secondo me.
1: E di solito tengo lo sguardo basso, proprio per evitare che qualcuno mi riconosca, si crei quel capannello che a volte sia. Mi imbarazza, insomma, non perché non voglio parlare con la gente, ma un po' mi imbarazza. Quelli che stanno con te invece sono felici di questa cosa, e quindi stanno lì col dito e gli fanno: sì, è lui, e quindi si crea sempre questa situazione per la quale ho un po' di problemi a gestirlo,
0: Allora, carissimo Federico, cosa hai fatto quest'estate?
1: Ho lavorato.
0: Vabbè, lo so, appunto, ma la mia curiosità è: hai avuto modo anche di poterti rilassare un po', fare qualche vacanza, non lo so, andare al mare?
1: Guarda,
0: niente, zero.
1: No, un pochino sì, nel senso, cioè, avevo poche ferie perché c'era questa. Mi mandare tre finita tardi. Ci hanno dato questi due speciali in prima serata che richiedevano grande fatica. E perché sono due puntate da 3 ore e 40, quindi sono lunghissime, ma soprattutto avevamo un budget risicatissimo, e sai come funziona la stagione televisiva: da settembre a giugno c'è una redazione, poi quella redazione viene
0: sbagliata. No, questa cosa non la so, raccontaci.
1: Tu più o meno da fine agosto hai a disposizione la tua redazione, si trascina fino alla fine di maggio, primi di giugno. Dopodiché la redazione viene smantellata perché quella produzione si ferma e il personale viene distribuito sulle produzioni estive. E quindi tu ti ritrovi da solo fondamentalmente, o vieni ricollocato anche tu da un'altra parte, ma io le conduzioni estive quest'anno le ho rifiutate, oppure ti ritrovi da solo a gestire quello che rimane del lavoro, quindi a impostare la redazione per settembre, il programma. Avendo questi due speciali, che duravano tantissimo, ero solo con altre due persone che più o meno si sono incastrate con le ferie con me, quindi c'erano da produrre una quantità infinita di roba ed eravamo due gatti. E quindi o lavoravamo o non andavamo. Cioè, ti riconto che io sono venuto via ora dal montaggio per venire qua, e quando ho finito qua devo ricorrere in montaggio perché fra due giorni devo consegnare tutto e sono indietrissimo ancora.
0: Grazie.
1: No,
0: grazie che sei venuto.
1: Non era per
0: Fede.
1: Farlo pesare, ma era per dirti che ancora siamo in alto mare. E quindi, insomma, ferie ce n'erano poche perché altrimenti non saremmo andati in onda. E le ho incastrate con la promozione del libro, e quindi in realtà ho fatto finta di andare in ferie, ma ho collocato le presentazioni del libro in maniera da fare un po' di Emilia Romagna e un po' di Puglia. E poi c'erano 10 giorni liberi, che però sono stati incastrati da una serie di questioni collaterali, insomma, se hai letto i giornali saprai che
0: sì.
1: C'è una strana pressione
0: sì.
1: In questi giorni, in debita a mio giudizio. E
0: secondo te, visto che tu ne capisci, qui adesso stavamo proprio parlando di cronache, no, anche estive, perché secondo te tutto questo queste polemiche su adesso Ranucci, adesso voglio fare così perché non vorrei dire qualcosa di sbagliato.
1: È tutto molto delicato, è tutto molto
0: esatto, per questo non voglio.
1: È tutto molto violento. A prescindere dagli esiti, da come uno la pensa, è una situazione estremamente violenta. E violenta in un modo che non fa bene a nessuno, fra l'altro. La verità è che l'estate è un momentaccio, perché, cioè, di tutti i momenti in cui questa roba poteva capitare, è capitato nel momento peggiore, perché l'estate spesso i giornali faticano, i giornali, i TG faticano a riempirsi, e se ci fai caso, statisticamente ogni estate c'è un caso che si trascina per quasi tutta l'estate. E quest'anno è stato questo, e lo dico con tutto il rammarico di una situazione che aveva bisogno di delicatezza per essere gestita, di terzietà, di ponderazione, di rispetto, che non c'è stato, credetemi, cioè a prescindere da come la si pensi, non c'è stato il rispetto che serviva per tutta questa storia, in nessuna direzione, né l'una né nell'altra. E trovarsi collateralmente in tutto questo guazzabuglio, perché si ipotizza che a un certo punto debba esserci una forza, una sostituzione di Ranucci, fra l'altro il mio è un nome che salta fuori sempre ogni volta che si parla del futuro di Report, ma non perché io sia particolarmente dotato, perché sono uno degli ultimi conduttori interni, cioè uno degli ultimi dipendenti dell'azienda che è anche conduttore.
0: Però avevi già lavorato a Report proprio quando ancora Ranucci non eri, no?
1: A cavallo delle due gestioni. Ho lavorato sia con l'uno che con l'altro, molto poco con Milena, che però è stata la prima a farmi lavorare a Report, molto di più con lui. E ci sta, ma non so come dire, non è realmente fondata sempre questa cosa. Io francamente non so dirti se l'azienda sta veramente pensando a questo avvicendamento, non mi compete, non so se veramente stanno pensando a me. Mi vengono in mente almeno 10 persone che potrebbero fare questo lavoro benissimo, ma mi auguro francamente che questa storia si risolva a prescindere e si risolva bene per tutti. Però è il caso dell'estate. In più tieni conto anche di questo, guarda, e questa è una cosa che ha a che fare con l'indole umana, soprattutto di questa parte della storia, dove i social hanno fatto sì che quella roba che prima sentivi solo al bar, detta dai quattro scemi del bar, è diventata tutto il mondo, il bar è diventato tutto il mondo, ce l'hai dietro con te in tasca H24 e tutti hanno uguale peso, uguale diritto di parola, uguale importanza. La differenza fra il mio parere e quello di Fragolino 83 sui social si azzera, non ha più nessuna importanza.
0: Parlavo proprio prima che tu arrivassi, ho fatto proprio tutto un excursus, no, su come riconoscere delle fake news, partendo dalla prima fake news della storia dell'umanità, no, quella di Omero, raccontata da Omero, perché Troia viene conquistata tramite, no, una fake news.
1: Esatto.
0: Tu come, a prescindere, come la stai vivendo questa cosa, proprio a livello emozionale?
1: All'inizio con grandissimo dolore e disagio. Infatti questi 10 giorni di ferie sono stati un inferno, perché intanto mi sono ritrovato mio malgrado per una serie di intercettazioni, di messaggi che non sta a me dire perché venivano veicolati o meno all'improvviso al centro di una cronaca, colleghi che chiamavano ogni ora del giorno e della notte perché giustamente fanno il loro lavoro, io che non posso dire niente perché A, non ho niente da dire perché non so niente, B, devo essere autorizzato dall'azienda che giustamente mi invita a comportarmi da professionista. Però ti ritrovi anche a sapere che se non parli e una notizia viene malinterpretata e non riesci a far capire al collega che la sta interpretando male, ti ritrovi magari al centro di una situazione spiacevole. Insomma, è stato tutto molto violento anche per me, non come per tutti gli altri protagonisti di questa storia, non voglio neanche paragonarmi. L'ho vissuto all'inizio con grandissimo disagio. Poi, come sempre accade, quando riesci a raggiungere quella distanza giusta da una situazione, la guardi per quello che è, ti accorgi che c'è chi ha problemi molto più seri di te in questa vicenda, e quindi è giusto avere rispetto per loro e non starsi a piangere addosso. L'attenzione mediatica può essere difficile da gestire, ma devi saperla gestire. E poi ho ripreso a lavorare, per fortuna. E quello cancella tutto, perché sono tornato a mi mandare ai tre, che per me è come stare a casa, ricominciano i problemi tutti i giorni, quindi è un po' passata. Non ti nascondo quel filo di preoccupazione in questo momento per le sorti di un pezzo importantissimo di azienda, e anche per il potenziale danno d'immagine che tutta questa vicenda può aver portato. È una situazione tanto complicata, un po' come te, ogni volta che devo parlarne, non ne parlo quasi mai, cammino sulle uova perché ho paura di dire la cosa sbagliata, di infilarmi in una questione che non mi riguarda.
0: Esatto, anche io, no? E quindi
1: è stato tutto molto, molto violento, troppo violento. e come tutto negli ultimi 15-20 anni si è polarizzato, cioè o sei pro o sei contro, o sei colpevolista o sei innocentista, o sei complottista o non lo sei. Ma la verità è vero che c'è o la verità o la bugia, ma questo genere di verità hanno un'infinità di gradazioni di grigio, perché ogni passaggio di questa storia devi guardarlo con l'occhio di chi c'era dentro, e io non c'ero dentro, nessuno di noi c'era dentro, non spetta neanche poi francamente a noi dirlo, no?
0: Dunque forse stanno facendo un po' troppo di rumore inutilmente.

0: Eh sì, ragazzi, siete sempre qui con la voce delle emozioni. Sono le 17:16 minuti. Siete su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto, ci state ascoltando sicuramente in DAB. Ed è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago, Federico Ruffo. Ciao, Fede.
1: Eccoci.
0: Ebbene, questa canzone della Carracci ha, no, risollevato, cioè, gli animi.
1: Sempre.
0: Ecco, ora. Bando alle ciance, io voglio fare un passo indietro.
1: Sì.
0: Un bel passo indietro. Quando ti nasce questa passione per il giornalismo? Perché tu hai fatto veramente tantissime cose. È vero che sei diventato giornalista tramite un servizio strano di inchiesta che hai fatto?
1: No, sono arrivato in Rai tramite quel servizio.
0: Ok.
1: Cioè, in realtà, come una roba meno romantica di quanto la facciano tutti, cioè io credevo, come ogni italiano, di essere un grandissimo calciatore. Cosa che
0: però ce l'hai il fisico ancora,
1: ma ovviamente non lo ero, perché altrimenti non staremmo qui
0: però
1: a discutere.
0: Giocavi.
1: Sì, ma insomma con scarsi risultati. Quando ho capito che il calcio non sarebbe stata questa grandissima strada, ho pensato che un modo per restare attaccato a una grande passione sarebbe stata quella di fare il giornalista sportivo, e quindi così volevo iniziare. Quindi a 18 anni, appena diplomato, insomma, mi dovevo ancora diplomare in realtà, e comincio a collaborare con... Io sono di Ostia, questo non è un mistero, sono nato e cresciuto ad Ostia, che è una città nella città, è grande come Reggio Emilia, in quartiere, no, è grande come Reggio Emilia, quindi aveva un suo giornale, una sua TV. Inizio a lavorare con un piccolo giornale per fare il cronista sportivo, e invece capita che proprio quell'estate c'è un caso di cronaca tremendo ad Ostia. Sparisce un bambino di 6 anni, Simeone Nardacci, che viene ritrovato cadavere pochi giorni dopo un paio di giorni. Era...
0: Che poi il tuo libro parla anche, no, delle, sì, tutto, sì, quello, sì, che, sì, tu, sì, hai, sì, visto, ad Ostia, no?
1: Sì, sì, l'idea era quella. E niente, questo bambino, insomma, era sfuggito, aveva tentato di sfuggire un tentativo di violenza sessuale, ed era stato ucciso per questo. E viene arrestato il papà di un suo compagno di giochi, il fratello più grande di questo compagno di giochi, che poi si rivelano essere due pedofili che avevano l'abitudine di fare questa cosa. Il punto qual è? Che Simeone era, e lo scopro soltanto quando arrivo là, perché era estate, c'era molta gente in ferie, quindi il direttore mi dice: guarda, non so che tu di solito fai la cronaca, però serve una mano, dai una mano ai tuoi colleghi. Era un caso nazionale, c'erano le TV, chi l'aveva mai visto un pullman regia prima di allora? C'avevo 18 anni neanche.
0: E proprio giovanissimo.
1: E quando arrivo là scopro che Simeone in realtà è il fratello di la mia vecchia compagna di banco delle elementari, Rebecca. E qualche tempo dopo, già il caso di per sé mi lascia una sensazione stranissima in quei giorni. Ti levava il sonno quella roba, l'idea di una cosa del genere ti levava veramente il sonno. E pochi giorni dopo, poche settimane dopo questa serie di arresti, quando il caso ormai era chiuso, vedo entrare Rebecca nella stazione dei Carabinieri col proprio avvocato, e lo trovo strano, perché dico: ma insomma, il caso è finito, che ci sarà mai da dover portare l'avvocato addirittura? E dopo qualche ora scopro che in realtà Rebecca, dalla morte del fratello, aveva trovato il coraggio di denunciare suo padre, che a sua volta aveva avuto l'abitudine di violentare i figli per anni.
0: E mamma mia, che storia,
1: tutto,
0: proprio...
1: Tutto quello che pensi di sapere del tuo passato, di quegli anni in cui ti formi, no, come piccolo essere umano, all'improvviso cambia tutto, perché ripenso all'improvviso a tutta una serie di cose che io credevo di sapere come erano andate. Questa bambina che parlava poco, ma che insomma stava lì vicino a me, e io cercavo di coinvolgerla, lei si faceva coinvolgere poco, mi sembrava troppo timida e troppo povera, perché il problema qual era? Che viveva in un complesso di case occupate insieme alla famiglia, era una famiglia estremamente povera, per questo ci eravamo persi, perché lei non poteva più permettersi di studiare. E invece no, era tutta un'altra storia. E quindi inizi a domandarti quante volte tu cercavi di coinvolgerle, la tua più grande preoccupazione era se la sera prima aveva guardato chi smiliccia o meno, e invece chissà che cosa era successo 2 ore prima, 3 ore prima, 4 ore prima che lei sedesse vicino a te, no? E quindi iniziai a pensare, per un po' non sono voluto andare al lavoro, poi ho pensato che non fosse lavoro per me, poi ho capito che in realtà c'era un modo più utile, perlomeno per me, di fare quel lavoro, e che se qualcuno di noi si fosse accorto di qualcosa, le cose sarebbero andate diversamente, perché ho iniziato a domandarmi perché io non avevo capito nulla, perché i miei genitori o gli genitori degli altri non avessero capito nulla, perché le insegnanti non avessero capito nulla, perché i dirigenti scolastici non avessero capito nulla, e perché nessuno si fosse posto l'unica domanda che bisognava porsi, cioè se era normale che una bambina di quell'età vivesse in quel posto dimenticato da Dio, un complesso di case occupate dove non entrava neanche la polizia, dove non c'erano regole, dove non c'era legge, no che non era normale, e nessuno aveva detto nulla. Quindi pensai, se io magari mi dedico a un tipo di giornalismo diverso, forse posso essere più utile. Se qualcuno l'avesse fatto prima, questa storia avrebbe avuto un esito diverso. Magari quel complesso di case che poi sgomberarono dopo sarebbe stato sgomberato prima, e magari tutta sta storia sarebbe finita molto prima e con un esito diverso. E quindi tornai.
0: Quindi l'hai sentita proprio come una vocazione la tua, in questa fase, no?
1: Come una grande sconfitta personale, okay. Come la fine di una fase in cui sei convinto che le cose siano tutte belle, tutte, che la vita ti debba sorridere, non che ti sorride, ma proprio che ti debba sorridere sempre, e invece scopri che non sei migliore, che la tua vita non è migliore di quelle che vedi nei TG, e che quindi forse puoi raccontarle anche tu. E quindi tornai dal direttore dicendogli: guardi direttore, io forse non me la sento più di stare allo Sport, mi piacerebbe stare un po' in cronaca, vedere se sono capace di fare un'altra roba. E da lì le cose hanno preso tutta un'altra piega. Ovviamente ci sono voluti tanti anni, non è che mi sono svegliato,
0: certo,
1: 18 anni e stavo in Rai, però insomma.
0: Hai lavorato anche, no? Sei stato anche collaboratore del Messaggero.
1: Ho lavorato per un bel periodo al Messaggero, perché Ostia era un posto da cui avevano bisogno tutti
0: i quotidiani. Il tempo pure, no?
1: Sì, sì. Avevano tutti bisogno di un corrispondente da Ostia, in una fase in cui era molto coperta Ostia, perché devo dire che il crimine da lavorare ce ne dava tanto. E poi mentre lavoravo una fase in cui c'era un clan che poi è diventato tristemente famoso, gli Spada, gestivano il racket dei combattimenti clandestini fraccani, che all'epoca facevano girare molti soldi sulle scommesse. Era una storia che sentivo ma che non avevo mai visto.
0: E là tu ti sei infiltrato.
1: Sì, diciamo che tradendo, questo posso dirlo, la fiducia di un amico, gli ho carpito una serie di informazioni, mi sono fatto portare, ho capito dove seppellivano i cani che non sopravvivevano, e trovando questo cimitero ho trovato le prove di quello che facevano, e questa inchiesta, sai, la vita è una serie di appuntamenti che devi saper cogliere, questa inchiesta finisce sulla scrivania di un dirigente della RAI che la vede, ne rimane colpito, mi fa sapere che ci sarebbe stata una selezione per diventare programmisti di lì a poco, mi invita a partecipare, passo questa selezione e da lì ho avuto il mio primo contratto da precario, insomma mi sono fatto i miei 11 anni da precario in RAI, però insomma da lì sono entrato.
0: Adesso ti voglio fare questa domanda: dal momento in cui tu vieni da una gavetta reale,
1: sì,
0: no? Quella proprio reale, respirata, sudata, sacrificata, cosa pensi oggi come oggi, che magari tante persone riescono comunque a fare poi questo mestiere anche giornalista, sbarra, adesso si fanno chiamare creator, da una gavetta digitalizzata, che poi magari diventano anche conduttori di un programma?
1: È cambiato il concetto di questo mestiere. Credo che ci sia posto per ambedue le cose in questo momento, ma bisogna saper calcare la differenza. Cioè, intanto chi non ha fatto questo genere di gavetta non sa quello che si è perso. Cioè, l'idea che hanno tutti è che la gavetta sia una cosa faticosissima, tremenda. Sì, ti pagano poco, non è che oggi mi paghino sta cifra fantasmagorica, però io mi sono divertito, cioè sono stati anni bellissimi, io un po' li rimpiango anche, ogni cosa era nuova.
0: Eri un po' più spensierato anche, no?
1: Avevi molte meno preoccupazioni perché avevi mire diverse, e ogni cosa era nuova, era una scoperta, era cose che oggi, notizie che oggi non guarderei neanche. All'epoca le guardavo con un occhio incredulo, mi capitava di, non stavo mai a guardare l'orario. Non c'erano sabati, non c'erano domeniche, non c'erano ferie, non c'erano natali, ma era bellissimo. Cioè, mi capitava di stare al cinema, arrivava una telefonata e dovevi correre via, perché eri un cronista di provincia, non è che se c'era una notizia in quel momento potevi aspettare. Ma io, sì, forse mi lamentavo pure, dicevo, mannaggia, neanche un film riesco a vedere, però ero contentissimo, la corsa fino a quel posto, vedere, capire che cosa era successo. Sono stati anni bellissimi, secondo me, dal punto di vista professionale, più felici della mia vita. E quindi non sanno cosa si sono persi quelli che la gavetta non l'hanno fatta. Detto questo, è molto cambiato anche questo mestiere, e forse ci sono due mestieri diversi in questo momento.
0: Cioè, raccontaci, cosa pensi tu su questa cosa? Perché
1: c'è l'infotainment, che è il parlare delle notizie e saper gestire uno studio in cui tante persone parlano di quelle notizie, ma non c'è un approfondimento reale che non sia un approfondimento sulle opinioni dei tuoi astanti. È un mestiere, che richiede anche una certa capacità, perché non tutti lo sanno fare, infatti alcuni format funzionano e altri no. E poi c'è il mestiere dell'informatore, dell'inchiestista, di chi approfondisce, che è tutta un'altra roba, che deve stare di meno in studio, deve stare di più fuori, con i servizi, con gli approfondimenti, con le inchieste, che deve stare di più in montaggio. E io trovo questa seconda parte molto più affascinante, cioè, come ti potranno dire tutti quelli che sono passati in questi anni da Mi Mandare 3 non è un programma che si fa in studio, Mi Mandare 3 è un programma che si fa in montaggio. Noi andiamo in onda il sabato mattina alle 8, dalle 8 alle 10. Io sono in montaggio fino a mezzanotte al venerdì, tutte le sere, perché fino all'ultimo secondo c'è tempo per fare un gran lavoro in montaggio. In studio è tutto a cadere, cerco di stringere il tempo in studio, fra l'altro, e di dare più tempo ai servizi. È ovvio che sono due mestieri che andrebbero concepiti come diversi. Non c'è nel pubblico la percezione di questa diversità, questo può essere frustrante a volte per gli uni e per gli altri. Ritengo che forse dovremmo anche saper noi calcare una differenza fra quelle due cose, perché altrimenti il rischio è quello di essere sempre associati a giornalisti che fanno un giornalismo molto diverso, e le due cose non matchano, c'è poco da fare. Non è uno più dignitoso, uno meno dignitoso.
0: Ok, perfetto, questo mi è abbastanza chiaro. Invece cosa pensi, ad esempio, una pagina Instagram che io mi apro, un ciccio trombetta, come lo chiamo io, un ciccio, certo, trombetta di turno, che si apre la pagina Instagram,
1: content creator,
0: la chiama ciccio trombettino style e inizia magari anche a fare dei contenuti, criticare, giudicare, dire questo adesso così, questo adesso così, e si poi magari riceve anche tanti follower e poi prende anche quella specie di autorevolezza per dire: ah, guardate,
1: non sei una testata, non, esatto, rispondi alle regole del giornalismo, però
0: ti permetti,
1: lo stesso seguito se non di più, e puoi danneggiare un professionista.
0: Sì, ti permetti anche, no, di dare un giudizio, di condividere cose che poi alla fine sono delle fake news.
1: Siamo davanti al, come dire, a quella fase in cui stiamo pagando, e lo sapevamo che l'avremmo pagato, tutta nostra incapacità di intercettare quello che sarebbero stati i social quando nascevano e marcare una differenza. Siamo davanti all'estrema estensione della democrazia e del diritto di critica.
0: Ok, però forse adesso stiamo andando proprio in una decadenza, cioè nella danza della decadenza.
1: Qual è il problema? Che il diritto di critica è sacrosanto e anche da un punto di vista legale è indiscutibile.
0: Sì, assolutamente.
1: Il problema è quando questo diritto trascende, stabilire con certezza quando questo diritto ha trasceso e quando è stata data un'informazione falsa. Tecnicamente ci pensano i tribunali a questa cosa, cioè tu sai che questa persona ha dato un'informazione falsa, vai in tribunale, lo quereli, il tribunale segue il suo iter e poi eventualmente ti dà ragione, con dei tempi che però non sono compatibili con la velocità del danno che ti è stato arrecato.
0: Esatto.
1: Questo è uno dei grandi temi. Allora, andava regolamentato questo mercato, questa nuova zona? Sì.
0: Ci sono poche leggi ancora.
1: Dovrebbe essere chiaro, chiarissimo, la differenza fra una testata giornalistica e una pagina social qualunque? Dovrebbe. In questo momento non c'è un bollino, non c'è un
0: proprio
1: qualcosa
0: una
1: che
0: differenza,
1: te lo dica.
0: Cioè, mia mamma vede una cosa, certo, magari condivisa su una pagina Instagram che ha magari più follower di Repubblica, esempio.
1: Certo.
0: E mia madre mi manda il certo link, guarda che cosa è successo, e io rispondo a mia madre: mami, questa è una fake news.
1: Siamo stati molto spocchiosi rispetto a questa cosa quando i social erano agli inizi e qualcuno ha tentato di avvertirci, abbiamo tutti detto: ma vabbè, ma quando mai un social avrà la stessa importanza di una testata che sta qui da un secolo? Invece no, nel giro di 10 anni, come ti dicevo prima, quello che scrivo io su un social dopo magari mesi di verifiche, e quello che scrive Fragolino 82, che non ha verificato ma ha deciso che i vaccini portano l'autismo perché l'ha letto da una parte, senza sapere che è una delle più grandi fake della storia, non solo dell'informazione ma della medicina, lì non, ormai è una partita che fatichi a recuperare, perché come la recuperi? L'abbiamo persa. È ovvio che bisognerebbe avere, come dire, una capacità di inquadrare, almeno da un punto di vista civile e penale, questa roba. Ti faccio un esempio, ne parlavamo prima nel fuori onda. In piena estate, all'improvviso, in un pomeriggio in cui io sono in vacanza, forse l'unico giorno che mi è ero concesso di vacanza vera.
0: Povero sono Federico Ruffo.
1: Sono fra le montagne.
0: L'unico
1: la Calabria,
0: giorno.
1: Mi sposto, il telefono prende anche poco. Inizia a essere bersagliato di chiamate di gente che mi diceva: ah, ma quindi è vero che cambi programma, che vai a condurre questa roba? Perché? Perché una pagina di persone che non conosco, non so chi ci sia dietro, aveva dato per ufficiale l'avvicendamento fra Ranucci e me. Una roba che non è mai stata neanche in discussione, fra l'altro, quindi proprio non si sa di che cacchio stessero parlando.
0: Appunto, sui social tutti dicono che Federico Ruffo sarà il prossimo conduttore di Report che prenderà il posto di Ranucci, ma non c'è niente di fonte certa, quindi quando noi troviamo quel post scritto su Instagram dove vediamo la tua faccia a fianco a Ranucci,
1: certo.
0: Non c'è una fonte, allora dico, ma quelle fonti che una volta dovevamo dichiarare e dire, dove sono andate a finire anche per queste pagine o pseudo pagine?
1: Perché nessuno gliele chiede lì, e soprattutto perché la velocità è diventata parte stessa dell'informazione, no? Più sei veloce, più quell'informazione viene veicolata. Prima arrivi, prima comincia a essere condivisa. E questo è uno di quei casi in cui...
0: Chissà se questa pagina ci sta ascoltando adesso in diretta, magari può riportare la verità
1: fratto,
0: di quello che
1: fratto,
0: tu stai...
1: Mi hanno detto che a un certo punto aveva chiuso, poi era aperto, non ho capito bene. Devo dire la verità, me ne curo poco perché, e questa è una cosa che io mi auguro arrivi a tutti a un certo punto, perché evita tanto dolore. E a un certo punto della carriera ho capito che sta roba devi saperla lasciare andare. Vale per tutte le cose della vita. Ma
0: mi dai un consiglio? Come si lasciano andare queste cose? Perché io adesso che sono sono ancora freschina, no?
1: Fondamentalmente la cosa è vera? No. Qualcuno può dimostrare che sia vera? No. Il tempo te la restituisce sempre. Perché a un certo punto, prendiamo questo caso, ti risulta che io sto conducendo Report? No, basta, non era vera. Non c'è questione, certo, devi fare i conti con una serie di danni collaterali, gente che ti scrive, che non ti conosce, ti scrive, sai quanti in questi giorni mi hanno insultato, dicendo tu prendi il posto di un collega. Un tempo mi sarei messo anche a rispondere, per dire no, guardi signora, non è così, e ho imparato che... Credimi, non fa realmente danno, almeno in questi casi. Poi certo ci possono essere estremi diversi, ma sta a te, sta anche all'importanza che tu gli dai. Se mostri di non dargli importanza e ti limiti a dire guardate, non è vero.
0: Infatti oggi ho dimostrato proprio di
1: questa roba passa.
0: Importanza. Ciao.
1: Ovviamente ci sono casi e casi, c'è emotività e emotività, c'è chi la sa gestire e chi no. Adesso sto facendo il figo, ci sono stati anni in cui non la gestivo così bene, rispondevo a tutti, ero capace di passare 12 ore in una giornata a rispondere a tutti, a cercare di ragionare, finché non capisci che non si può ragionare. Perché quello non è un luogo di ragione, non è un luogo di confronto, è un luogo di sentenza, di giudizio. Il social è un luogo di sentenza. E quindi è inutile. In tribunale, quando il giudice emette una sentenza, tu puoi anche dire no, è ingiusta, ma non la puoi
0: cambiare,
1: farla evocare.
0: Certo.
1: Quello è un luogo di sentenza, fra l'altro di sentenze che non hanno realmente poi un'applicazione nella vita reale, quindi le lascio andare. Guarda, ti faccio un esempio, che forse è esattamente il punto in cui ho capito che sta roba non era vera, non è reale, sul piano pratico, sulla tua vita, non c'è veramente questa roba. Era il 2018-2019, faccio una lunga e complessa inchiesta sui legami fra l'Andrangheta e la tifoseria della Juventus, uno dei lavori più importanti che abbia mai fatto. Ha un enorme seguito, una puntata viene vista tanti, all'epoca era il Report, un seguito incredibile, porta anche ovviamente la rabbia di alcuni tifosi.
0: È certo.
1: Subisco un tentativo di attentato all'epoca, una roba molto spiacevole, e sorprendo delle persone che stanno tentando di darmi fuoco alla porta di casa, e nei giorni successivi questa notizia rimbalza e gli hater ovviamente si mettono subito all'opera, quindi cominciano ad arrivarmi messaggi tipo
0: te lo meritavi, tipo sono felice per
1: te, lo sei fatto da solo. Peccato, perché poi ci aveva salvato il cane, quindi fotomontaggi di me del cane che andava a fuoco, robe surreali, insomma. E c'era una donna in particolare che io la mattina mi svegliavo e ricevevo fra i 500 e i 1000 messaggi di insulti sui social. E c'era una donna che mi aveva colpito perché aveva l'età per essere mia madre, mi diceva delle cose tremende. Per mesi, tutte le mattine mi insultava. Finché una mattina non mi manda un messaggio. E io mi trovo a scrivergli, a farle: ma signora, tutto a posto, perché oggi non mi ha scritto, non mi faccio preoccupare.

0: anche scherzare di questa cosa. E alla fine la mia vita era cambiata, cioè io avevo fatto il mio lavoro, avevo continuato a fare il mio lavoro, sì, puoi andare sui coglioni a qualcuno, può capitare che ti insultino anche per strada, però poi il buon lavoro paga. E alla lunga questa roba si è cancellata e adesso la gente, anzi il problema è diventato un altro, l'eccesso di affetto a volte, no? Non posso più fare
1: che appunto come dicevi prima all'inizio non puoi fare più la spesa, perché
0: non posso andare al centro commerciale come un tempo, non è che la gente mi assedia, insomma, non è che sono reale d'Inghilterra, però diciamo che se faccio un giro al centro commerciale per fare i regali di Natale, beh, prima in un'ora facevo tutto, adesso ce ne vogliono quattro perché ti devi fermare, giustamente fare le foto, parlare con le persone.
1: Certo.
0: E quindi alla fine il buon lavoro paga, insomma, passa, questa roba passa.
1: Quindi tu dici che la verità, come diceva Socrate, è ciò che rimane dopo aver dimenticato tutto, anche se noi ci dimentichiamo della verità, alla fine
0: tende a galleggiare.
1: Arriverà questa verità.
0: Tende a galleggiare. Poi per carità ci possono essere incredibili ingiustizie in questa vita, ma devi imparare da quelli che hanno saputo tollerare in attesa che la giustizia o che la verità venisse a galla. Io, guarda, c'è un caso che noi dovremmo studiare secondo me a scuola, che è quello di Enzo Tortora. Cioè quella roba va veramente, adesso credo che a breve, fra l'altro, la fiction che è andata in onda sulla piattaforma andrà in Rai.
1: La figlia Tortora
0: Gaia, sì, lavora alla 7, una cara amica, sì.
1: Però tu ci hai lavorato pure.
0: No, abbiamo lavorato proprio insieme, ma ci conosciamo, insomma. Andiamo in onda in realtà allo stesso orario, negli stessi giorni. Quindi okay. Ogni tanto ci scriviamo per dire bella puntata, insomma, ci facciamo i complimenti uno con l'altro. E sono vista, fra l'altro, di una bravura straordinaria. E però quella è una roba che ti deve insegnare ad essere signore.
1: No, però ricordavo Tortora, questo cognome, non so se perché io vado sempre a memoria, che era stata anche una delle ideatrici di un programma Rai, però non mi ricordo quale.
0: Oddio, questo non te lo so dire, è plausibile, però non credo, non mi sa che lei ha sempre lavorato alla 7, però insomma è una donna attivissima, e ti ripeto, una giornalista straordinaria. Ma insomma, la vicenda di suo padre e il modo in cui è stata gestita da lui stesso e dalla sua famiglia è una roba che dovrebbe insegnare come si sta al mondo e come ci si sta con dignità. Non ho mai sentito dire una parola, in quello che ho potuto studiare, di malevolenza nei confronti di chi lo aveva tirato in mezzo. Perfino nei momenti peggiori Tortora ha mantenuto una dignità totale. Quando eletto nelle fila dei radicali avrebbe potuto beneficiare di una serie di questioni che essere un politico in carica ti avrebbe portato rispetto ai processi, ha deciso di non approfittarsene e quindi si è dimesso. E quando dopo anni di calvario giudiziario totalmente immotivato, non ho mai visto un processo gestito in maniera peggiore, un'indagine gestita in maniera peggiore che quella che portò Tortora in carcere, basata sul niente totale, quando finalmente è tornato in onda era un uomo totalmente cambiato, e l'ha pagata, perché poi si è ammalato, perché quel genere di cose ti ammalano, c'è poco da fare, non so dire quale possa essere il legame scientifico che non è provato, ma statisticamente lo vedi, quel genere di cose ti ammalano. E nonostante questo è rimasto il signore che era sempre stato. C'è una frase che lui usò quella sera e che io gli ho rubato e uso all'inizio di ogni stagione, perché lui quella sera iniziò dopo un lunghissimo applauso dicendo: dove eravamo rimasti?
1: Dove eravamo rimasti?
0: Capisci la incredibile dignità di questa cosa? E che cosa ti insegna? Ti insegna che ti può essere fatta ogni tipo di scorrettezza. Se tu sai stare al mondo, se tu sai essere corretto, in qualche modo il tempo te lo restituisce. Sono abbastanza sicuro che la sua famiglia non sarà totalmente d'accordo, perché comunque l'uomo che è tornato da quella vicenda non era sicuramente lo stesso uomo che è finito in carcere all'improvviso senza motivo. E quella malattia sicuramente è stata in parte provocata da quanto accaduto, e sono sicuro che avrebbero voluto avere accanto il loro padre, il loro marito, molto più a lungo di quanto non ci sia stato. Ma il ricordo che oggi noi abbiamo, l'ultima cosa che ricordiamo di quell'uomo straordinario, è la sua dignità, anche davanti a questa cosa. E questa è una cosa che non apprezzo, questa verità non apprezzo.
1: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, io sono veramente emozionata, perché tutto ciò che Federico Ruffo ci sta appunto raccontando ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana è inedito, cioè proprio, Fede, io sono proprio onorata. Ci ascoltiamo un brano, vediamo se ci innamoreremo un giorno nella vita, noi e Fede, perché Federico c'ha una moglie meravigliosa, non è che adesso qualcuno ci poi, perché

0: quasi in ascolto, basta che poi dici una cosa, oddio. No, Federico ha una meravigliosa moglie che salutiamo, come si chiama?
1: Veronica.
0: Salutiamo Veronica, se ti innamorerai, ritorniamo sempre qui ai microfoni di Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Siamo andati in Calabria, carissimi amici e nemici, perché io oggi ho salutato sia gli amici e i nemici, carissimi amici di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre qui connessi, sono le 17:48 minuti, veramente una puntata oggi che io non so ancora denominarla, perché sempre qui con me Federico Ruffo. Fede, tu mi hai reso felice, molto felice che sei venuto oggi.
1: Ma no, ma figurati.
0: No, è un onore per me, perché cioè, proprio per la circostanza in cui adesso noi ci troviamo, ti trovi, certo. Quello che abbiamo detto proprio all'inizio, certo. Di quando tu sei arrivato. Io pensavo che Federico oggi non verrà.
1: No, ma figurati.
0: Invece
1: no,
0: sei venuto, no, no, come un miraggio di sole.
1: Prendo l'impegno, no.
0: Visto che abbiamo ascoltato Bruno Risas, che poi tra l'altro è calabrese.
1: Sì, sì.
0: Io sono calabrese, però i tuoi genitori sono calabresi.
1: La mia famiglia sì, sì, è di Delia Nuova, sulla cima dell'Aspromonte. Un posto dove, devo dire, non vado da tanto.
0: Davvero?
1: Vado tanto per tanti motivi, il primo dei quali è che la vita è diventata un pochino più complicata, insomma.
0: Non hai tanto tempo.
1: Il tempo è poco, non dare nell'occhio è diventato.
0: Poi se vai in Calabria tu
1: è un po'
0: sei troppo nell'occhio.
1: Quindi cioè, dovrei avere proprio tanto tempo, prima o poi tornerò di questo, insomma. Mi manca anche un po', devo dire, insomma, sono bei ricordi di quando ero bambino, quando c'erano ancora i nonni, poi l'aria, mamma mia, cioè, mi si apre lo stomaco, una roba.
0: Domanda rituale della voce delle emozioni.
1: Sì.
0: I tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale.
1: Oddio. Tre.
0: O anche quattro, però diciamo io ne dico tre, perché secondo me tre sono quelli più importanti. Poi magari ci può essere anche un quarto, un quinto.
1: Riccardo Iacona, sicuramente, dal quale ho imparato dopo. Quando già non lavoravamo più insieme, ho capito come accade con i padri, no? Che capisci soltanto quando ormai sei fuori casa. Quando già non lavoravamo più insieme, ho imparato che mi ha insegnato una serie di cose importanti. La prima di tutte è stata, usando una metafora calcistica, che il nome che hai sulla schiena, cioè il tuo, è meno importante del nome che hai davanti, cioè quello della squadra. E non devi perderla mai di vista questa roba. Questo mestiere si fonda purtroppo per molti, in larghissima parte, sull'ego. E invece se vuoi farlo bene, sta roba devi abbandonare completamente, perché non è la tua estroflessione, non è la tua capacità di metterti in mostra che ti rende un buon inviato, un buon giornalista, un buon conduttore. È la tua capacità di fare bene il tuo lavoro per tutti, e soprattutto quando lo fai qua devi avere un forte senso di responsabilità, e Riccardo ce l'aveva sempre. Quello che stai facendo le cose con i soldi pubblici, le stai facendo per il pubblico e stai lavorando per il servizio pubblico, e non c'è una responsabilità più grande. Io sono arrivato da lui in una fase della carriera in cui ero già un nome che fra gli inviati della Rai, insomma, circolava, ma ero molto preso da me, ero molto convinto, insomma, di dovermi mettere in mostra per portare a casa qualcosa, e lui invece con gentilezza, devo dire, e con risolutezza quando serviva, mi ha insegnato che questa cosa non funziona, la qualità del tuo lavoro che parla per te, non il numero di inquadrature che ti fanno. E poi mi ha insegnato a montare, mi ha insegnato la bellezza del montaggio. Guardare Riccardo montare era come guardare un pittore, era una roba incredibile.
0: Con quali programmi monti? Da Vinci?
1: No, noi montiamo tutto in Avid.
0: Pensavo anche Premiere.
1: No, diciamo che nel tuo privatamente lo fai anche. Io uso Da Vinci, però insomma poi il formato Rai è quello. Quindi.
0: Avid.
1: E poi chi altri?
0: Qualche tuo maestro, no? Anche no?
1: Guarda, forse. Allora, è un nome che non dirà mai nulla a nessuno, ovviamente, perché è un nome, come dire, della stampa locale. Ma l'incontro che mi ha portato in televisione è stato quello con questo mio carissimo amico che si chiama Antonello Piscolla, che dirigeva questa TV locale. Ma io mi presentai da lui nel settembre del 99. Mm-hmm. E ero più magro di 20-25 kg. Quindi non si riusciva a capire quando tirava vento.
0: Ma adesso sei magrissimo, quindi eri scheletrico.
1: Non sai di che cosa stiamo parlando? Quando c'era vento non si riusciva a capire come facevo a restare saldato a terra io. Con questi capelli lunghissimi, perché poi insomma, erano gli anni 90, quindi se non somigliavi a Eddie Vedder dei Pearl Jam non ti sentivi abbastanza importante. Quindi c'ho questi capelli lunghissimi, poi io ho 44 di piede, quindi ero magro con i capelli lunghi, con sto piede lunghissimo, ero un manico di scopa. Mi presento da lui vestito come uno scappato di casa, perché stava facendo colloqui per questa televisione. Io oggi non mi sarei preso mai. E lui non so che cosa ha visto una cosa che io non vedevo, ha visto una cosa che io all'epoca non vedevo, e mi ha preso. E quella roba ha cambiato tutto, e tanto che quando dopo 3-4 anni ho vinto questa selezione in Rai, andarsene è stato complicato, perché per me era diventato
0: proprio
1: un padre, e io gli raccontavo tutto, gli chiedevo tutto, e lui era, quando facevo un buon lavoro, era felice come se l'avesse fatto lui, era una roba incredibile. E quindi è stata complicata andarsene via, però credo veramente che senza quell'incontro lì nulla di questo sarebbe successo. E il terzo,
0: che difficoltà, oggi sto facendo sudare Federico Ruffo.
1: Perché sai, ci sono tante persone, ognuna delle quali hanno una certa importanza. Però guarda, se dovessi dirti oggi, forse, e mi sembra anche il giorno giusto per farlo, credo che un incontro importantissimo sia stato quello con Paola Crasso, che è la caposervizio di Mi Mandarai Tre. Perché nonostante lei fosse in una condizione totalmente diversa quando ci siamo incontrati, io sono arrivato a Mi Mandarai Tre, all'epoca faceva altro, il tetto di Mi Mandarai Tre poggia prevalentemente su due,
0: sul poi programma storico, no?
1: Sta lì da una vita, quindi devi anche, come dire, saper rispettare quell'eredità. E quando io sono arrivato era un programma sull'orlo del baratro, perché stava lì da 30 anni, sempre con la stessa formula, che cominciava a invecchiare. E quindi c'era il grande problema di come lo salvi questo programma, come lo porti nel 2020, nel 2025, come fai a conquistare nuovo pubblico, soprattutto fra i ragazzi. E quindi c'era l'esigenza di cambiarlo, e sembrava folle fare quello che avevo in mente all'epoca. Io ricordo benissimo l'umorismo nei corridoi: no, ma questi vogliono fare le inchieste di mattina, non hanno mai funzionato, devi fare lo studio, le bollette, gli anziani, le truffe. E io dicevo: ragazzi, sta roba è superata proprio dalla cronaca, dobbiamo cambiare,
0: certo.
1: Dobbiamo uscire da sto studio, fare dei reportage lunghi. Sembrava folle, non c'erano neanche le risorse per farlo, non c'erano gli inviati. E se da un lato io cercavo di tenere un lato del tetto in piedi, e da solo non ce la puoi fare, dall'altro lato serviva un'altra colonna, e è stata lei che
0: meraviglia,
1: no, che poi è incredibile, perché mi deve sopportare
0: anche,
1: c'ho,
0: no?
1: Un carattere di merda, quindi cioè sul lavoro sono pessimo.
0: Pensavo che solo io avevo un caratteraccio, no. Invece anche Federico Ruffo, meno male.
1: Imbarazzante. Non smetto mai di lavorare, e quindi pretendo che anche gli altri lo facciano, ed è una pretesa surreale effettivamente. E lei media fra me e il resto del mondo. Lei mette in pratica quello che io teorizzo e fa in maniera che si regga, ed è l'unica, no, forse proprio l'unica, no, ma insomma è una delle poche che sta al lavoro tante ore quanto ci sto io, con la differenza che io lo faccio perché quel programma è rappresentato dal mio viso, lei lo fa per dovere di servizio.
0: Il servizio
1: e
0: pubblico.
1: Mi piace sperare per affetto nei confronti di me e della squadra. E
0: quindi lavorone fa questa donna.
1: E devo ammettere che senza Paola Crasso una parte importante, fondamentale e molto grande di quello che è stato fatto in questi anni non sarebbe stato possibile, perché io non sarei stato in grado di tenere in ordine, in piedi e in maniera stabile tutto quanto.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:57 minuti, ragazzi, mancano 3 minuti, ma io farò l'ultima domanda a Federico, che adesso mi guarderà e mi dirà: oddio Carmela. La domanda che avresti voluto ricevere, Fede, e che non hai ricevuto proprio nella vita, proprio quella domanda che vorresti che una giornalista, oppure proprio tu dici no, guardate,
1: no, credo,
0: nessuna domanda.
1: No, credo che c'è una domanda che non è che non mi hanno mai posto, perché sarebbe assurdo, però che non viene posta mai abbastanza. Nessuno ti chiede abbastanza come stai, volendolo sapere veramente. Pensaci quante volte ti capita dopo una giornata di tornare a casa stanco e avere il bisogno, un minuto solo, che qualcuno ti dica
0: Come stai?
1: Come stai? E che voglia veramente ascoltare la risposta, perché gli importa veramente. Sai, si dice, no, che in amore c'è una sola frase vera che conta, e cioè: hai mangiato?
0: Perché è vero,
1: perché
0: sì,
1: denota,
0: sì,
1: sì, una vera preoccupazione, vero, un vero affetto. Credo che in generale nella vita è una domanda che non viene fatta abbastanza, perché tutti appena ti incrociano ti dicono come stai,
0: certo,
1: ma non ti viene fatta mai abbastanza per voler sapere davvero la risposta. Nessuno vuole sapere davvero come stai e avere il tempo di ascoltare quello che hai da dirgli rispetto a come stai. Poi puoi stare bene o male, però soprattutto nei giorni in cui magari non stai benissimo, sentirtelo chiedere e vedere che l'altro veramente ti sta ascoltando è una cosa che succede poco.
0: Però a volte anche noi siamo un po' bugiardi nel rispondere.
1: Sì, sì, sì.
0: A volte
1: sì,
0: quando una persona anche, tipo quando a me il mio ragazzo mi chiede a volte come stai, io non rispondo sempre la verità. Magari gli dico sempre sì, sto bene, però a volte gli dico che sto male, però, capito? Cioè, ora ci leggiamo gli ultimi messaggini. Il fuoco che mi porto dentro è la prematura morte di mio padre, un dolore immenso. Saluti Marco da Roma.
2: Grande Carmela, una trasmissione davvero viva e profonda, complimenti.
0: Leggiamo proprio l'ultimo messaggino. Carmela, se era ragione per cui ascolto la radio, un saluto da Mario. Io ringrazio a tutti voi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, è stata una puntata veramente meravigliosa. Io sono ancora onorata che Federico Ruffo è ancora qui con
1: grazie
0: me.
1: A te.
0: Fede, fai un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Oddio, ma sai, io sulle chiese non sono mai stato brevissimo, che posso dirgli?
0: Ciao
1: ragazzi, grazie per il tempo prezioso che ci avete dedicato, perché il tempo è tutto prezioso.
0: Io sono veramente molto contenta, felice e vi aspetto sempre domani, carissimi ascoltatori, dalle 16 alle 18, e vi raccomando, connettetevi anche domani mattina 8:30, 10, mattina tutta italiana. Grazie, ciao.
3: Facevo sempre canzoni che volevano in qualche modo essere non come un fazzolettino di carta che uno usa e getta, ma qualcosa che potesse rimanere. Poi ho sempre avuto la passione delle parole, come qualche cosa che possono portare ad altre parole, che possono portare ancora ad altre parole, come se la parola fosse un nucleo atomico con un significato semantico centrale, con tanti altri significati che ruotano attorno, insomma. E quindi giocare con le parole. C'è una cosa buffa da dire, che le canzoni sono arrivate dopo. Io sognavo di fare uno scrittore fin da ragazzino. Scrivevo poesiole, ma poesiole non erano più che altro filastrocche da bambino, sul tipo del Corriere dei Piccoli, insomma. E poi verso i 16-17 anni scrivevo poesie, come tutti poi gli adolescenti, ma erano comunque cosina di... E anche racconti, anche prose, insomma, scrivevo. Sono velocissimo a scrivere. E poi dopo correggo molto, insomma, limo, lavoro... E di solito poi quando vado a correggere, invece che restringere, purtroppo allungo, perché Umberto Eco diceva che buon scrittore chi, dovendo adoperare due aggettivi, ne adopera solo uno, io ne adopero sei.
4: Non c'è mica tanta differenza, poi c'è quello che è il mondo delle sue canzoni e il mondo della sua scrittura, è un fatto della coerenza d'artista. Ed è bellissimo essere messo nelle stesse difficoltà a quale ci viene a trovare un mio lettore del nord. Quando io scrivo mi sono trovato quasi così per dantesca pena di fronte, ma non ora, perché io ho cominciato a leggere Guccini dalle cronache, poi anche la Vacca, lasciamo perdere poi i gialli con Loriano Machiavelli, che quelle li conosco tutti.
5: Sei stato recentemente anche un caso letterario, nel senso che Croniche Pafaniche, questo libro che tu hai scritto, il primo romanzo.
6: Sì, il primo romanzo che sono finalmente riuscito a portare a termine.
5: È stato in classifica un sacco di tempo. Come ti ha accolto l'ambiente letterario?
6: Con grande sospetto, perché...
5: come un intruso.
6: È vietato a cambiare mestiere come un intruso, e un intruso aggravato dal fatto che sono stato un intruso di successo. E quindi
7: quasi 100.000
6: doppiamente copie. Pericoloso. Doppiamente pericoloso.
7: Beh, quasi 100.000 copie.
6: Avrà, io penso, una continuità tutto sommato. Ma mi sono accorto che l'ambiente letterario, da quel poco che ho visto, perché un pochino ho avuto occasione di mescolarmi un po', e mi ha lasciato perplesso, insomma, è molto meglio quello discografico, tutto sommato, che si crede così misterioso, invece è molto molto semplice, tutto sommato. E lì si sentono le invidie, si sentono i critici che non si vogliono abbassare, che non si vogliono mescolare, che si ritengono superiori a qualunque scrittore possano mai, hai capito? E questo, insomma, c'è un po'. E poi, sinceramente, sembra che sia vietato cambiare mestiere, cioè che uno non possa, non debba fare una cosa del genere e poterla fare anche bene. Perché allora vuol dire, sì, tu fai canzoni, però quindi facendo canzoni sei un ignorante, rimani nel tuo campo, perché non potrai mai fare delle altre cose. Come no? Voglio dire.

scrittore sempre autobiografico, parafrasando Borges, anche se non lo dichiara, anche se dice c'è un re che ha 3 figli, e poi che sono volutamente, anche se fintamente autobiografico, ho un grande rispetto, ma più che altro do una grande importanza ai luoghi di appartenenza. I miei sono stati 3 fondamentalmente, Pavana, Modena e Bologna. E sono importanti anche perché io sono di una generazione che allora viaggiava pochissimo. A 30 anni non avevo ancora visto Roma, e Milano l'ho vista a metà degli anni 60, per dire. Ho scritto Coniche e Pafaniche dell'88-89. In questo libro ho raccontato un po' quelle esperienze della mia infanzia, della mia anche adolescenza, diciamo, sulla Pavana. Forse sarebbe troppo lungo spiegare perché l'ho scritto, mi è venuto da un'idea che ha seguito un'altra idea e da un qualche cosa che ho dentro da una vita, insomma. È il romanzo della mia infanzia pavanese. Io sono sempre stato un lettore. Ho cominciato in età prescolare leggendo Il Corriere dei Piccoli, leggendo Pinocchio. Pinocchio è stato il primo libro che ho letto, che poi ho sbarrito in uno dei tanti traslochi della mia vita. I miei nonni avevano un piccolo scaffale chiamato pomposamente libreria e lì c'era di tutto. Per esempio ricordo i 3 Boy Scout, L'Uomo che Ride di Victor Hugo, le riviste, i Life, del Saturday Evening Post che gli americani avevano lasciato. C'è anche una sfilata di libri del Turing, un'associazione. Sono libri grandi e blu, pieni di fotografie di chiese, statue e quadri, non un granché. Solo che una volta nel guardare quello chiamato Toscana, o non trovi Pavana, valle dell'Imentra occidentale, bella verde valle all'altezza di Pavana, il grazioso paesetto che si vede nel mezzo. Sembra di stare in tal mezzo, come i tuoi ombari, ma è grande, è bella la sorpresa, si vede tutto, il nostro campo, la casa di su, le logge, la chiesa, Serra Vidoli, il pian di campo, il monte, e anche lontano l'Alpe di Granaglione, e forse quella là in fondo è Lustrola. Allora ci siamo anche noi nel mondo. E tanta altra gente, anche se non di qua, può sfogliarci dentro un libro e guardarci. E sognare la bella verde valle. Unica che non si vede è la cosa più importante, dove sono ora mentre guardo, il mulino. L'hanno presa da una posizione bischera proprio che il mulino non si vede, come se non ci fosse, non facesse parte del paese. Come un altro sogno.

Vacca d'un cane e l'adolescenza. L'adolescenza è Modena. Vacca d'un cane, come titolo può sembrare anche questo curioso, ma è la tipica esclamazione modenese. È Modena, ecco, proprio tutte le cose dalla prima ancora infanzia, i giochi infantili, eccetera, poi le prime cose dell'adolescenza tipiche, cioè le feste, le ragazzine, la musica. C'erano Filiberto, Marco, Renato, Paolo, Cesare, tutti gli amici della strada, gli amici, c'era la scuola elementare che è due passi, c'erano le rivalità fra i cucchiarini, che erano quelli di via Cucchiari, e i gamberini, che erano quelli di via del Gambero, e loro erano più grossi, magari ci toffavano anche, erano più proletari, più sani. Era nel 48 e dopo la dottrina ci portavano in chiesa a pregare perché vincessero i buoni e perdessero i cattivi, insomma. Anche se non l'ha mai detto, poi sapevamo benissimo chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi. È stato in quest'angolo, ricordo, ero fermo mio padre, il maestro, e dice il maestro, che devo fare questo bimbo da grande? Dice, proprio per farlo scrittore, lui ha detto, se lo dimentichi, a scrivere è un cane.

0: La mia avventura nel poliziesco comincia per caso, da una storia vera accaduta a Pavana tanti anni fa, che ho sentito raccontarvi. Un prete trovato morto vicino alla gatta di un mulino, che fra l'altro è stato dei vicini. Ma dato che io non sono un giallista, sono un giallista, conoscevo Machiavelli, Loviano Machiavelli, e dico: guarda, se vuoi ti do questa idea, ti do questo inizio, questa fine e questa parte centrale. Nessuno dei due aveva mai scritto con un altro, abbiamo provato ed è uscito il primo Maccaronino, il primo giallo. Ma è divertente scrivere i gialli, anche perché poi i gialli sono dei contenitori, voglio dire, non è soltanto la storia gialla che può interessare al lettore, ma piccole cose, notazioni di colore, di costume. Ogni volta che venivi in città per i consueti rapporti con i superiori, alloggiavo all'albergo Tre Gobbi, in Bocca Indosso, via del centro storico vicino a Porta San Vitale, alla Legione. Strada popolare tranquilla, con i suoi portici bassi e silenziosi, la sua atmosfera d'antico, la sua penombra che in estate manteneva una temperatura accettabile in una Bologna sempre troppo calda in estate e troppo fredda in inverno. Insomma, una parte città rimasta indietro con il calendario e che Benedetto Santovito piaceva assai.
1: E Bologna c'è il diavolo! E Radio Alice!
0: Nell'isola felice la vita scorreva tranquilla, con vetrine piene di ogni ben di Dio e gente cortese, disposto a sopportare i problemi del prossimo e magari a farsene carico. In realtà Bologna ribolliva di fermenti, di scontento, di disperazione, in una tranquillità fasulla che gli slogan urlati nei megafoni di un corteo lontano mandavano in frantumi. Spunto da via Zamboni, Santovito si fermò per lasciarli passare, quando sfiorarono le due torri per via Rizzoli, verso Piazza Maggiore. Dinanzi allo striscione, studenti operai uniti dalla lotta, e il '70, Bologna è stata, si può dire, un'isola felice sotto tanti aspetti. Non c'era ancora il problema dell'eroina, ovviamente è saltato fuori anni dopo. Poi col 77 si è rotto qualcosa, la morte di Lo Russo, fu questa cosa, sentivano rumori che venivano dal centro, andai in centro a vedere che cosa succedeva, sentivano spari di candelotti fumogeni. Vicino a dove c'è, vicino a Odeon adesso, c'è un bar. Sentivo una discussione molto animata, entrai per vedere di cosa parlavano, pensavo che parlassero così animatamente di quello che sta succedendo a Bologna. Era un gruppo di bolognesi che stava discutendo sul fatto che il Bologna se ne stava andando in Serie B, e poi di quello che accadeva a 200 metri di distanza non gliene fregava niente. In centro, tant'è vero che c'erano queste opposte fazioni che si fronteggiavano, i bolognesi facevano la loro vita, guardavano, curiosavano e se ne andavano, erano distanti da quegli avvenimenti, quello che stava accadendo.
1: Con Serginio Cofferati!

0: Francesco Guccini, uno che è nato a Modena il 14 giugno del 1940 e ha fatto fino a tutta l'università senza peraltro prendere la laurea, pur avendo finito gli esami. Mi manca ancora la tesi, che non farò mai, penso, che ha scritto delle canzoni, ha scritto dei libri, che ha un carattere abbastanza estroverso a volte, ma forse è più il finto essere estroverso che molti timidi hanno, perché io sono una persona molto timida. E maschero a volte questa timidezza con l'irruenza, con accettare attenzione, con la parola.
1: Ce l'ha ancora l'Eschimo, lei, signor Guccini, l'ha buttato via?
2: No, non ce l'ho più. L'Eschimo era un capo di grande abbigliamento, perché costava poco, e poi l'ho comprato che non era ancora di moda, insomma, l'ho pagato pochissimo, teneva caldo, aveva molte tasche, sa, noi uomini dobbiamo tenere tutte le nostre cose,
1: come
2: le sigarette,
1: come
2: il portafoglio, certo, tutte le cose, e non c'erano mai abbastanza tasche.
1: Però non l'ha tenuto per ricordo, no? Perché ci ha dedicato anche la canzone.
2: No, vabbè, ma quello...
1: Era un simbolo loro,
2: un simbolo, diciamo. Di un'epoca che non c'è più.
1: Non c'è più, eh? Un po' di nostalgia, no?
2: Ma no, non bisogna mai avere nostalgia.
3: Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. L'estero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che oroscopo, poi

Amazio, fotomedico, matematico, astronomo. Forse saggia, ridotto come un cieco, brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo.

siete ambiguo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro che un'altra notte è andata. Lucifero è già sorto e si alza un po' di vento, c'è freddo sulla torre o l'età mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passata. Mi copro col mantello il capo e più non sento e mi addormento.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: idea prima del mio vero.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026, e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

guardato quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
3: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

Altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

0: quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, scusa, lo sento, chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

camminare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

Jackson. Campana. Ok. Baciare. Capelli.

t'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

non ti lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Aviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, senza Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.